0: où Maria Zaepo sur RCFM qui va entamer une belle tournée estivale et qui a déjà entamé une belle tournée de printemps puisque le groupe sera pour conclure ce printemps le 13 juin à Chantour et sur le port. Le 20 juin vous retrouverez Po en concert à La Porte et puis le groupe s'envolera pour le Morbihan, pour la Bretagne, pour le festival Lorient Océan et puis reviendra bien sûr chez nous avec une série de concerts tout au long de l'été. Et nous retourne en Balagne et on continue notre balade sur la commune de Montegrosse. Au 4e étape, on vous emmène au hameau de Lunguignan où ce matin retrouver l'une de ses habitantes, Marie-Antoinette Mambrini.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Marie-Antoinette Mambrini est née d'Agui, Impaese di Lunguignan, dopo aver travaillato per di Corsica e Bulta d'Agui a Ridirata.
2: So partout dans l'année 20 ans, travaille en Paris, dopo so Bulta d'Agui a Ridirata. E giunta a Ridirata mi sono ingaggiata a Meria nella squadra di Giuseppe Emanuele. Sono stata nominata giunta. Sono ripartita con Jean-Marc Borri. Mi occupo di SAS e tutti gli anni vengo con la nostra e culturale Monterosso. Dunque, come nel paese giugo, ci aiutiamo l'uno con l'altro e mi occupo di rendere servizio direttamente alle persone che hanno bisogno.
0: E il ruolo sociale è assai importante.
2: Facciamo sortite. Ci riuniscemo tutti insieme per mangiare, per bere un corpo, voilà. C'è sei persone anziane, ci sono certe famiglie che si installano, ma è difficile, non si trova mica alloggiamento, perché gli alloggiamenti che si arrivano oggi sono luati alle stadine e qui c'è parecchie case che sono luati alle stadine.
0: E sono una cinquantina campata all'anno in Lunguignan.
2: Siamo mica numerosi. C'è di tutto, c'è sei giovani che si sono, sei coppie con figli che si sono installati. Voilà, c'è gente che non compro, ma che stanno alla nada e che i vivi sono qui e vanno a scuola.
0: Marie-Antoinette si occupa di noi con altri di Adiesa di Ubaese.
2: Allora, Aieja è stata costruita da gente Ubaese. C'era una Aieja che era più in alto. Hanno fatto due vetri, una per una, e hanno arrivato a Aieja Agustin. Ma non è mai stata finita e per questo che è sempre in pietra, perché non hanno mica sordi per finire. E ci ha capito Sant'Antone, dunque il 3 giugno c'è Sant'Antone che sei vestigliato qui, c'erano sei pastori e agricoltori vestigliati a Sant'Antone.
0: E secondo Marie-Antoinette Mambrini, Lunguignan è un paese che campava con i paesani liati per l'interesse di Aso Comune. Et qu'on peut retrouver quand vous voulez sur ici RCFM, les saisons en cours et puis en vidéo quand vous voulez également sur Facebook et Instagram. À suivre l'horoscope de ce jeudi et puis à 6h30, le retour de l'info, Roland Frias pour le journal sur RCFM et Viasté, là bien entendu. Bonne matinée.

0: Ertia ku Erti FM. Ar ingrazia bide seguno iso, seio remezu. E beredro emu dunque Roland Frias per un udiziale e si principia cu a justizia.
1: E lo studioso tutale che continua già stamane davanti a Gorte d'Assise d'appello de chi si stende nanta una madina da in più l'audizione di Jérôme Toussaint, testimone fanale di Ubrugesu di dopo assassinio di l'aeroporto di Ostia Boretta, l'anziano collaboratore di giustizia, con è più prudetto da Ustadu e chi dice teme per la sua sicurezza e intesa a distanza in visioconferenza. Eri dopo e umande di agorte la uga di dia divesa l'anno interrogato e continuegna di gridi gasta brugedura Olivier Castella.
2: Sinestani muti qua stampa massiveda chi di calcitedia ni incapisoi. L'avvocati da difesa aspettani con impagenza avvini di luce udiosu. E pur presenti fisicamente due anni fa, Jérôme Toussaint ha strappato diritto stavolta dessaudizionata a distanza. Nanta iscreni di asala di po un logo segreto. L'avvocato di Jacques Mariani aveva invece domandato che due ipi portato da Bulizza fino a Echisi, stimendo chi due era in sicurezza. Maestro Yassine Marsi voleva provare a questionare petapetu qui do quin causè di auso clienti. Condannata 10 anni in prima istanza, Jacques Mariani dice sempre a son urgenza. E pur o studioso, a giornata d'eri non è bastata. Continua già stamani l'audizione du testimonio. Da chi rimanda più tardi d'altri momenti previsti, a disposizione du vidolo di Jacques Mariani e di nuova presa di parola di Christophe Guazzelli, so aspettati, qui d'ultimo sarà detto l'unico colpevole di un doppio assassino di Jean-Luc Codaccioni ed Antoine Culigui.
1: Olivier Castel peste precisione. François e Jacques Bartoli messi sotto controllo giudiziario dopo a più d'un giorno di guardia vista saranno giudicati a fine di un mese. I meri di Gonca e di Zonza sono processati in particolare per abuso di debolezza, bancarotta, organizzazione fraudulosa di insolvabilità, bianchimento e appiato di bancarotta. Secondo procuratore della Repubblica di Ostia, sta a fare in lea cu a liquidazione giudiziaria di un stabilimento i mare la siesta in faone portano a sospetti di bisbiamento d'attivi a pro di gente strette o di sujeda in o eguale Jacques Bartoli avia interessi personali. Articolo completo a legge nanta della ICI RCFM.
0: In politica ultimo a un antaodu a una larga maggiorità martisera di agomissione di legge a pro di un progetto d'autonomia di Agursi.
1: Un primo consento non so all'esame di Odesto in sede da pubblica di l'Assemblea Nazionale a partire da 16 di giugno solo aveva buttato contro in commissione o deputato LR di Cismonte François Xavier Ceccoli e lo si lagna di uso amandamento che aveva per scopo di sottomettere o budere normativo attribuito a Gorsiga a un controllo di un Parlamento sia stato rigusato.
3: Noi abbiamo detto che al principio non sta a fare non siamo mica contro, siamo da consenso per portare l'evoluzione, abbiamo la proposta di sostenere studesto, ma domandavo se ci sia un controllo, ci si pare se un affare normale, si parla comunque di fare legge, sappiamo che non ha nostra iso, ci sono pressioni, la duetta, c'è bisogno di un controllo, mica per arrestare un processo giusto che i gorsi si più sicuri che queste legge non sono mica vata contro elli e ho provvito di certi, perché di questo che è pericoloso.
1: E si tratterà torna di sto passaggio di un progetto d'autonomia di Agorsica davanti a commissione di legge con il nostro invitato di redazione Patrick Vinciguerra riceve stamane a Paul André Colombani, deputato Liot di Pumonte da Sente a 8:15.
0: L'abicoltore Gorsi in gran pericolo.
1: Dice che la produzione calata di modo importante e che la bene più che incerto già ne va una unia produgia in media 25 kg di mele all'anno e i due anni scorsi è falata sta media 12 Gigilo e quest'anno poeria la situazione essere ancora di più pessima. L'abicoltore non pensano manco a cima ai 5 kg di abugna, domandano tanto un aiuto eccezionale da salvare. A Villiers.
0: E per Roland e Redouille e personalità di Wallo Isola, nous sommes stati récompensati durante un memoriale Jean Stouvenot.
1: Memoriale in omaggio a Jean Stouvenot, fiora di football corso, Christopher Ibai, attaccante di Thun, campione di Svizzera, è stato designato giocatore più buono. Olivier Pantaloni, dall'Adusoio, ha ricevuto la prima edizione di un trofeo d'onore, un gesto simbolico e una fierezza per l'anziano entrenore di la SEA Iacciu e di UFC Lorient, ustemo a sentir.
4: Azaï Fierta, sur Velice di Pue, sul primo trofeo d'honneur, quando non sappiamo ciò che Jean Stuveno ha portato al football corso, è veramente una fierta. E sono parecchi anni al capo di l'ACA, poi dopo di Lorient, con qualche risultato interessante che mi permette oggi di avere questo trofeo. Bon, sono a ricerca di un altro club, ma di studiare tutto ciò che mi sarà proposto dopo. Ciò avrà fatto un scelto per provare a avere in un altro challenge i risultati che ha avuto con la CA e con l'Orient.
1: Te ti raccolti da Jean Souri e volteremo più a lungo nanta un memoriale Jean Stuveno da qui a 10 minuti in der nostra Groniga Sport.
0: Adobo Roland.
1: Adobo Christophe.
0: Parlemo subito di Udemp.
5: Udemp, cu Agir Plus d'EDF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
0: Zafakera uzol e staman e malgrado passadi in ulial ti e ulietcho e moderado abbastanza vurte a punante cu mar e chi fermera mo soin odie a punante fa de gaso contunque du mesior nu ce lu spurgulato in bordi mar e quel chi nu lui montagna ma udan po fermera secu ulietcho cale rapinuccia sarà moderad a punante poi d'imperadure sarà nu sempre sopra quelle di stagione farà sina 30 rai su mesior in de ugiant 30 degrés grai berceau Bourtivé, Tiusina Bintino et Imbastia 30 Inaya, Chou et Binto Tourai, berceau ou Gabigour, sous Douman et d'Oyotre Aqua des Montagnes, Tige des Météo France ou Dou Mesiorn, ou Zol et Safakera, Imbordimar et Calerano, Apinuccia et d'Imperadure, Saranou Distadjon.
6: Ici RCFM,
7: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Restez avec nous sur RCFM et via Stella à suivre l'écho d'ici. Bonne matinée.

0: un bleu de ciel.
1: Color, les innocents d'Enter TFM et Vias Tele, Orawa, Diridro, Enostri, Zelouch, et Palem, Oudon, Kochtaman, et dit Boudizione.
2: Dès votre réveil,
3: ici RCFM, le réveil 100% local.
4: Salut! Oggi parliamo di punizioni collettive in scuola con Carlandria e Clemente.
5: A scuola ci siamo puniti, corpo un cuor che sia di a scuola chi fa niente che chi non ascolta mica un maestro.
4: E il maestro ti punisce tutta la classe?
5: Sì.
4: E cosa sai punizione di un maestro?
5: Beh, di 5 minuti di regrazio in meno. Oggi è tutta la regrazione in meno se lo ha cacciato di già 10 minuti.
4: E due rughe, no? E poi in scuola la maestra punisce tutta la classe quando c'è qualche sia uno che fa una scimità.
6: Mica sempre, ma c'è caduto una volta che c'erano che non rispettavano mica le regole di UALO, non accettavano mica di perdere.
4: Cosa ha fatto la maestra?
6: E ha punito tutta la classe.
4: E cosa era la punizione?
6: Più ballo.
5: Beh, arrivo a un punto. Se li giocano per dopo di spudarsi, si arriva a un'onda.
4: Tu, penso di noi che hai già maestro.
6: Un conto io, un conto no. Perché puoi punire quelli che non va con non hanno mica accettato. Invece di punire tutta la classe.
5: Ma di chi? Dopo, ora si morendi, si una squadra. Quando vengo a scimità, tutto il mondo deve avere punizione.
1: Ma sobra e contunque i nostri zideli a ringraziabi Vanina Bellini e Adouman con i nostri zideluci in de Kinebensi. Les experts, ne manquez pas ce rendez-vous 9h05-10h avec Anto. Il recevra aujourd'hui Vincent Bronzini de Carafe, qui est commissaire priseur. Vous avez l'habitude d'intervenir dans cette émission avec lui. Vous n'hésitez pas à nous appeler dès 9h05 04 95 32 22 22 à votre disposition également. WhatsApp et notre page Messenger ici RCFM pour poser également vos questions. À suivre le journal Laurence Méride à 7h sur RCFM et Viasté. La bienvenue en ce jeudi 4 juin. Bonne matinée.

0: bien quoi bouli, diga.
1: E una tappa positiva a prima chi di stata franca da eco barre di deputat un nazionalista Liot di Cismonte Michel Castellani a l'indoman e di o duo di commissione di legge di l'Assemblea Nazionale a pro di o progetto d'autonomia di Corsica. Una prima tappa non so al principio di l'esamine di o destu in dell'emigigolo a parte di o 6 di giugno. Michel Castellani si è confiante anche se lo riconosce che lo verme sempre lungo cammino.
2: Beh, sì, perché dopo ci sei oggi l'Assemblea. Spiegheremo, questi di noi penso che resteremo in tale stesso spirito, c'è mica ragione che la fare cambino, i rapporti di forza dei mustieri, i musti quelli che sono favorevoli a avanzare per la Corsica e poi quelli che non sono mica favorevoli. Ma più finora c'è una maggiorità positiva, penso che ritroveremo delle misure.
3: E dopo ci sarà la tappa di Usenado e questa sarà più complicata?
2: Ah, è stralunga, per far cambiare l'affare è sempre difficile, ma noi cerchiamo di spiegare perché abbiamo bisogno di migliorare l'affare per la bene dei nostri figli, migliorare l'affare in Corsica dal punto di vista economico, sociale, culturale, salvare la nostra lingua. E qui ci faccio il corpo, non mi compiamo un piacere di fare legge per fare legge.
1: E si tratterà torna di questo passaggio di un progetto d'autonomia di Corsica davanti alla commissione di legge con il nostro invitato di redazione Patrick Vinciguerra riceve stamane a Paul André Colombani deputato Liot di Pumonte da Sante a 8 ore e meno un quarto da qui a 10 minuti.
0: A giustizia o a cui François e Jacques Ibar tu li messi sotto controllo giudiziario dopo a più d'un giorno di guardiabista.
1: Saranno due degadi a fine di un mese i meri di Gonca e di Zonza sono processati in particolare per abuso di debolezza, bancarotta, organizzazione fraudulosa di insolvabilità, bianchimento a piatto di bancarotta, secondo procuratore di la Repubblica di Ostia sta fare in lea con la liquidazione giudiziaria di un stabilimento di mare La Siesta in Faone porta non ta sospetti di sbiamento d'attivi a pro di gente strette o di società in uguale Jacques Bartoli aveva interessi personali, articolo completo a legge non ta della ICI RCFM.
0: In acquisi continua di l'audizione di Jérôme Touzin davanti a Corte d'Assise d'Appello.
1: Testimone fanale di Obrogesso in appello di un doppio assassino di l'aeroporto di Ostia Boretta, l'anziano collaboratore di giustizia inteso a distanza in videoconferenza per via di Aso Beura in quanto Aso Segurità è stato interrogato lungamente ieri dall'avvocato di Adivesa. L'audienza che si tiene a Ossudioso Tudale si compia verso il settore Isera e ribia stamane quasi guida di domande al testimone. S'aspetta di noi e presi di parole di Christophe Guazzelli da un lato di Lagusadi e quelle di membri di Ugercondo di Jacques Marianne in qualità di testimoni di noi.
0: L'abicoltore di Gorsi in gran pericolo.
1: Dicendo che la produzione è calata di modo importante e che la bene è più che incerto, già ne va una unia produgia in media 25 kg di mele all'anno. I due anni scorsi è falata questa media 12 kg e quest'anno poeria la situazione essere anche di più pessima. L'abicoltore non pensano manco a cima. I 5 kg a bugna domandano dando un aiuto eccezionale da salvare a Villiers. A riporto da Sente a 8 ore e a 8 ore e mezzo.
0: E ci apriamo Gabi Gurso per compie su Nudisiale.
1: Colin Rapp che fa un sbuleggo archeologico preventivo in Meria, si scrive in queste ricerche in una seguita di un'operazione fatta anno nanta una barcella vigina proposta dal servizio regionale dell'archeologia, sono state lanciate dopo un diagnostico da proa di conservare più che l'usibo e vestighe non sua costruzione di una gara che porterà a distruzione di usi di Mathieu Borini.
4: L'archeologo iziano i rimeno i in un bulvericcio Gabi Gursino e perciò il luogo sarà distrutto a qui a qualche settimana dopo un mese di giugno per raccogliere una casa nuova che peccato per il luogo storico avrebbe voglia di eppure di qui il scopo dell'archeologia preventiva divatti il scavamento un luogo simile è indienato solo per l'attribuzione di un permesso di costruire mica per parlare ma per censare e salvare l'oggetto interrati in un primo tempo una riconoscenza di terreno è effettuata e se le posizioni positiva po principio de trabalho. Scawa, ruspa, studia, ogni vistiga e gna interesse storico e scientifico e riguarda a squadra in line rap, in un caso emeri, a sosta di droi in un fondamento una casa in l'antichità, tioi, piatti, arnesi di trabalho e soli, una scoperta importantissima per un ruglione testimone una discendenza romana Gabi Gursina si buerebbe ben sa, tutta sa roba viamerà in mano ai cercaori e sarà studiata durante gli anni prima essere istituita al pubblico. In queste scoperte aderra Emeria e forse golma sorprese l'andane che diagenu, aspettando il ridro un giorno a luce e usole.
1: A ringraziabi Mathieu Borigni e così si compiesto un nudiziale, a ringraziabi d'avello seguidato.
0: A dopo Roland, parliamo subito di Udampo. E sarà piuttosto a Ludam, pour Suyo, Iku, Usol, qui s'affacquera in Bordimar, et malgrado qual qui passa lui, nous, l'imabéramente pogafar, et nous, qui sera nous à peine à l'i plus numérosi montagna, sudo, mesure, nous, ma, fermera sec ou Udam, pour et d'imperador et imprès, obra, quelle et distagione, di douirai, fara, sudo, mesure, nous, sina, 30 adre, grai, nantourion, di bourtiwi, tu averem, ou sina, 30 arai, bersu gorti, vintino, et bersu ayachu, et, a Vachada Oriental e pedumane sarà piuttosto a Sulana d'Udam pu in Bordimar in uli di più numerosi montagni chi purienu gapiadu iotra quade Nanta Gastanic a caleranu appena di imperadur e saranno di stagione pope sabato e domenica c'è lo spurgula du timperadur chi saranno di stagione e uantu sarà debole a moderato.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
0: RCFM, partenaire du festival Creazione et du 11 au 13 juin, le festival de la mode et du design et du 7e art. Cette année, le 7e art qui sera à l'honneur pour cette 11e édition. On vous offre ce matin encore un carton d'invitation pour aller découvrir les nombreux créateurs, artistes, artisans qui seront présents. Vous pourrez donc aller découvrir le temps d'une journée grâce à ce cadeau. Et puis, ce n'est pas tout. On vous offre aussi une nuit d'hôtel pour la nuit du 11 juin dans un magnifique hôtel de Bastia. C'est l'hôtel Le Bastia, d'ailleurs, hôtel 3 étoiles. On vous offre donc ce cadeau avec l'Office de tourisme intercommunal de Bastia. Soyez là ou le plus rapide à nous rejoindre, 04 95 32 22 22. Cette nuitée d'hôtel sera pour vous ainsi qu'une invitation pour deux personnes pour aller découvrir donc les nombreux créateurs qui vous attendent dans la cour du Palais des Gouverneurs de Bastia à partir de jeudi prochain, le 11 juin jusqu'au 13 juin, 11e édition du Festival Creazione et en partenariat avec RCFM. On joue ensemble tout de suite et c'est Julie qui vous accueille au standard. Bonne chance.

0: FM, cu noi si deve.
1: Ringraziabili di seguire noi so, otture mezzo. E mari droit subito l'udiziale di Comboi Roland Frias, salute.
2: Salute Cristofano, un saluto a tutti.
1: E si principia con l'agricoltore Gorsi e di noi l'abbe che so in pericolo.
2: A Viliera e l'AOP Mele di Gorsica mettono in guardia contro una galada continua di produzione, una bene più che incerto in una decina anni. A produzione media per una unia è passata di circa 25 a 12 kg all'anno, una tendenza che si impegnorisce dopo i 3 anni e anche di più quest'anno, secondo il presidente di l'AOP Matteo Tristani. In Obedroso, Avamia Tristani constateggia una degradazione maggiore della situazione. Agisce o a Bupola o microfono di Clemence Gordon-Negrini.
3: Dieci anni fa, l'apicoltura biadiana, non c'era mica bisogno di dare supplementi ai rusci. Tutto è andato bene, soprattutto più io a grande giuria, c'erano solo grande giuria e seguire o mele tutti gli anni, senza strazia. Allora, si vede che è più difficile, sécheresse, o affare, o più è troppo, troppo vento, troppo. Bon, si va che i rivolte sono minuti. Beh, voglio dire che

0: Ah, mais herbe, sicuro, serve la biodiversità qui est, qui pour les nids, 50-60% des plantes et des pièges, tout au maraîchage, et l'arbre, on a même besoin. Tout le monde en a besoin.
1: Et dans Mandanou, dans l'apicultor, un aiuto eccezionale da salva à Villiers, d'avant castanada particulièrement difficile.
2: A justice, à coup François et Jackie Bart, tous les messes, ils ont contrôlé le judiciaire, il y a deux bois plus d'un jour de guardabista.
1: Ce sera nous judiciaire de la vigne de un mois, et les maires de Gonca et Zonza sont brugessés en particulier pour abus de déboulettes, bancarotte, organisation frauduleuse d'insolvabilité, bianchiment et à piatto de bancarotte, selon le procurador e di a Repubblica di Uasti a staffare in lei a cu a liquidazione giudiziaria di un stabilimento di mare la siesta in faone portano a sospetti di sbiamento d'attivi a pro di ente strette o di società in uguale Jacchi Bartoli aveva interessi personali articolo completo a legge della ICI RCFM
2: in ecchisi continua di l'audizione di Jerome Tuzan davanti a corte d'assise d'appello
1: testimone fanale di Obrogesso in appello di un doppio assassino di l'aeroporto di Ostia Boretta, l'anziano collaboratore di giustizia, inteso a distanza in videoconferenza per via di Aso Beura, in quanto Aso Segurida è stato interrogato lungamente ieri dall'avvocato di Adivesa. L'udienza che si tiene a Ushudioso Tudale si compia verso settore Isera e ribia stamane con la seguita di Eumande a Udestimone. S'aspetta di nuove prese di parole di Christophe Guazzelli da un lato dell'accusati e quelle di membri di Ugercondo di Jacques Mariani in qualità di testimoni di no.
2: In Mariani un uomo arrestato in fin di settimana scorsa dopo i diri uiui in San Nicolai.
1: È stato presentato ieri in comparizione subitania e piazzato in detenzione provvisoria in attesa di uso processo previsto di luglio. Secondo l'inchiesta c'era stato una lida nanta marina di Paulella, non su una corsa in vittura durante la quale un sospetto aveva tirato con arma a fuoco nanta un altro veicolo. Non c'è stato nessun ferito, ma vittima è stata assai gommosa, un'inchiesta per prova d'assassinio e in onda.
2: E per Roland, secondo Piesuzial e con una umanda, si o valore provisionale in Corsica ha sempre una bene.
1: Una umanda che lo si boppone in berra dopo la valada di un Sporting Club di Vastia in Lega 3 e alla liquidazione giudiziaria di La Seaiaccio che ha portato anno in regionale 2 che cola Cristiano Ghibani in regionale 1 a Lega Gorsa di Valo conta oggi 104 club e 12.500 licenziati per Stefan Vanucci, presidente di Allega, invitato ieri a mezza giornata di un nostro magazzino 100% Foot, emissione presentata da Paolo Antone Squarcini, a sparizione di possibilità verso un mondo professionale da centri di formazione, poi ieri a far crescere torna a partenza di giovani talenti verso il continente, ne chiamando a ripensare un modello.
3: Sono fiero che il football amateur c'è una volontà di andare altro, ma il football professionale ci ha cambiato il modello economico, perché oggi è complicato di fare così e ci ha messo un punto per formazione.
4: Senza centro di formazione, per poter entrare in queste squadre professionali, poi ne parte un altro continente, come va?
3: C'è un centro di formazione, ma i nostri giovani che poi entrenarsi dopo scuola e ci ha mettere un punto così perché oggi la corsa è una terra di football.
1: Un scambio con Stefan Vaducci, presidente di Lega Gorsa di Oallo, a Ridroa, Sant'Edorna, Nantal, la piegazione ici.
2: A ringraziabi Roland, Bulterra l'informazione a Noure, sarà con Laurence Méride.
5: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
2: Udam pudi suyo, il sera piuttosto stual udam, pour malgrado passadi nu, li su dobu mezior, nu antuel u fermera abbastanza vorte, nu li obisposti, e in balagna cu mare qui ferma mosso apunante d'imperadure, so sempre sopra quelle di stagione, farà sina binti noerai su dobu mezior, nu barsu burtivetiu, sina binto tu in devugentru, sina binti zeirai in cavigursu, sina valagna, 27, Nanta Uyonne Ayachi, nous paie d'Uma Nevanderi, Sarabal ou Dampo Amadina, ou d'Ou Mesionu, et nous lissera nous dibu numéros, y Bersu Agassanich et Pouira nous Gapia du Yotre Aqua, d'Inaltro, Sara Assaya Solana du Udam, Pouin tout fermera Bastanza Vour, tes impressou Livetch ou nous logis posti, et Poi d'Imperadour, et d'Uma Ne Caleranua Pinuccia, et Sara nous distagione.
6: Ici RCFM.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: C'est la seconde partie du forum et c'est toujours au 04 95 32 22 22. On vous attend.

è un reame silenzio ogni velleta schiava. Quando i quattro angeli allisciano a Baella e chiaro una striscia le creste d'asinau, io tengo come un sogno.

0: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo Parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide Costa da Palermo.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo Parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
2: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di ritrovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
3: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
4: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
5: E per compiere la squadra di Mediterradio, Mathieu Bourrini è contento assai da una volta di voi passare a Stonda Gumboi per la prima volta avermi in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di Mediterradio.
0: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
6: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
2: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
6: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
3: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
6: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
3: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse

0: culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi.
1: Allora, diciamo appunto che questo è, grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo, grazie appunto agli autori, a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire diciamo le persone che siamo. Ci ha aiutato anche diciamo a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
2: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
3: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
2: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
3: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
4: Cultura spertira e India dura, voi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Come campate voi l'identità isolana e siciliana oggi in un mondo d'oggi?
1: Secondo me noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
5: Vi sentite un po' lontani?
1: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
2: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
1: In certe occasioni pure è positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
5: Siamo a Marsala, stiamo parlando con i giovani volontari del Festival 38esimo Parallelo che anche quest'anno ha invitato la squadra di Mediterradio. Siamo reduci da un bellissimo incontro, Adelaide, anche con Salvatore Cusimano, con Claudio Capone della Coppa, ma abbiamo un po' rievocato anche tutti gli anni di storia di Mediterradio e la nostra esperienza, ma anche i tempi nuovi che stanno arrivando. Cultura e anche musica, Adelaide, oggi musica della Sicilia, in onore a questa bellissima terra che ci ospita oggi.
2: Sì, allora welcome to Marsala, perché appunto ci troviamo in questa bellissima città. Il brano che oggi vi propongo è dell'autrice e produttrice siciliana Cassandra Raffaele, che torna con un nuovo magnetico singolo dal titolo Welcome to Sicily.

0: un diritto partire, un dovere ritornare. Bufalino, hai ragione, ma adesso dove ritorno? Che non c'è più mio padre. Ma sì, qualcosa me lo invento. Perché io sono una di qua. Welcome to Sicily.
1: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
2: calorosamente. Esatto. da Marsala.
1: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corso Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e la voce della Turchia.
2: E gli angeli del 38esimo Parallelo che sono insieme a noi.
1: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
3: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
4: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
5: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo Parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
2: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
6: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
7: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
8: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché Non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
2: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
8: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
9: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
10: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
2: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
8: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
2: Ma però non è così.
8: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
1: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
2: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
1: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo troppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
3: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
2: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
6: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
11: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
8: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
6: Perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
9: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
10: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
8: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
2: A proposito di libri, Manuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
8: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
2: Molto impegnativo.
8: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
2: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
8: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
7: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, odio.
10: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
2: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
3: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia, e ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo?
6: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
8: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
10: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace, perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
5: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
1: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
8: allora,
1: il momento del sogno, quindi
8: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
1: Alice.
6: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
1: Stefano.
3: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima, ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
1: Valeria.
10: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
1: Questa idea ti è piaciuta?
10: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
1: Grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
2: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
1: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abid, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
2: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
12: On se retrouve sur ICI RCFM le week-end, samedi et dimanche de 10h à midi, et le samedi après-midi aussi.
13: Ouais, ça va être bien. PM ou d'impôt, parlez-moi du cinéma, parlez-vous de ton film.
14: Salut la compagnie.
13: Ou sont pour le D-Rock pour Henri Padovani.
14: Bonjour.
13: Zoom sur l'agriculture avec Evelyne Fontane dans Ribes. Il était temps de se retrouver. Christophe Zagagne nous emmène dans toute la Corse et Campacui.
15: Bonjour.
13: Si je t'avais, Kumboy, Nanta, ici RCFM.
16: Ici RCFM.
17: Sur la route, au travail, à la maison.
16: Actu locale, musique et

0: Buongiorno a tutti, ringraziamo secondo noi non talon da Iavre Guansamor, abbe un numero no, l'emissione sopra luogo, oggi ho strombidato e un poeta, un professore Igorso, ha scritto parecchie canzoni, ha scritto in e ben esorte con l'edizione Omara su libretto di poesia, su bosso e così, intitolato Musa, ho strombidato dunque Olivier Ansè con noi durante quasi un'oretta, per parlare di Igor, di suo percorso, di sua attualità e poi di noi parleremo, cercheremo di allargare appena scorsata a riflessione in giro a poesia. Olivier, prima salute.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, contento di ricevere, si degui per parlare, fra l'altro, di l'esciù dai suo libro a Igudorna Musa all'edizione Omara, ma prima di parlare dentro di radio precisamente nel libro stesso, ci piace a noi sempre, allora, avemo la corta, parlare appena di un percorso, di l'imbidato, dunque a Zidellina, da nascina sino a nuoso, l'annade di liceo, voilà, dove era, come si passava, per capire appena l'uomo che si è oggi, non due luene. Allora, sa gioventù, sa Zidellina, dove era?
1: La prima Zidellina, io passato in Parigi, sono nato in Parigi parecchi anni fa, dopo sono giunto in Corsica nel 75, ho fatto la muscolarità in Ajaccio, ho cominciato il corso Mizzano, due anni di corso Mizzano, arrivato tutta la muscolarità dalla sesta siamo andati a terminare a liceo Ledisi a Ajaccio e poi dopo mi sono scritto un corte all'università.
0: Posso dire che si è ricco di due identità, quella di Ostrava e quella di Austramam?
1: Io so un'identità che è doppia, ma il fatto è che la sia da parte di mamma o da parte di un moabu, sono due paesi montagnoli. Mamma è di Rozzi, Niolo a 1000 metri, e babu era di Valorsino, un paese alta Savoia, vicino alla Svizzera, a 1260 metri.
0: E poi ci siete andati parecchi orti?
1: Ci ho sempre,
0: continuate in noi.
1: C'è un legame che è abbastanza forte, l'Ansè sono tutti... Voilà, e la particolarità di questo appunto è che i francesi chiamano l'endogamia vorrei il fatto che in delle comunità montagnole la gente si marita in delle comunità, esiste in Corsica.
0: Era di nuovo caso per queste regioni.
1: E anche in de noi, perché sono luoghi diosi, sono luoghi introducevo il pastorismo, sono tutti pastori, agricoltori per portare ai luoghi, enfin, voglio dire che sono luoghi che la gente si marita in della stessa comunità. Si fa che di a parte di Wabuso veramente di Guassù, di Valorsino, di qua là, e di a parte di mamma so a qua viva, voglio dire, i morci a boi, ma morano tutte a qua viva, tutte a quattro. Veramente si stande su Geppo Gusti.
0: Allora, i vostri primi basi, ma già cade da Wansa, ma parla del fatto che si dei professori Igor, ci spiegherete perché chi ha scelto di essere professore, ma si primi basi, o pas, forse no, ma si primi scontri con la poesia in generale, Borto Geradio Avamia di Aostra Mamma, era già presente?
1: Allora, io sono una famiglia lì. E di poeti, nel senso che da parte di mamma c'aveva i poeti, quantunque considerati abbastanza rinomati.
0: E poi Luzzi è conosciuto.
1: Luzzi è una specie di un uegu di poesia corsa, un uegu, e dico spesso che Luzzi è a poesia corsa, che Ruse a Badiella. È veramente un luogo che assai la poesia fa parte della vita, è un uso abbastanza comune e c'è assai poeti.
0: Dunque anche una vostra famiglia.
1: La mia famiglia, avevo un abbo chiamato Gasone, Gian Cesare, qua viva, non ho mai inteso un poesia, ma era un gran poesiore, un gran poeta, veramente un poeta abbastanza rinomato. Uso fratello Gustia, ci sono le canzoni che sono diciamo, appena conosciute da quelli che si interessano. Uso fratello, un Pasquino a Coviva, un Montebiano, a campada appena e più, e di un pasquino o di abbattere questo di abbattere paderna di radio e di abbattere di mamma sua famiglia di mamma per esempio o burazurella di manulalla annula l'aria bugiaravano tra mendui a mamma ha perso un figlio in Andocina tanto hanno fatto so che li chiamavano a rilada quando bovade a vedia pigliate un morto. Ma non c'è mica in tempi veri, di sicuro mettiamo un taurino, un linzolo bianco, un ritratto di un morto, e fa girare quant'è che li vedesse un morto, bugiaravano, eccetera, eccetera. Dunque, a so che in de noi, voilà, in de me la poesia faceva parte di una durare di
0: e vita. Quando è, so se avete su ricordo di l'attendo di vostri primi bassi in poesia, mica forse in poesia scritta che forse venera è venuta più tardi, ma quando è che vi siete messa a mezzo ai bue di, perché siete conosciuto in da voi siete mica vici, ma voi erete sempre quasi più giovani di a mezzi pareti bue di eh?
1: Allora, sono mica vecchio, cioè, no, ognuno di Ligarà, ma bon, io finisco 60 anni qua. So, e a poesia, a Bossoli, a so come un trud in poesia e già radio. Non è manco tanto un affare di realtà, enfin, poesia di sì, ma ad esempio, perché un mot a bo, un mot a mo, e a Zosuré, la Ghibugiarà, uno che se l'ha già imparato dopo, faceva già le canzoni, e veramente un valore bue di cui, bon, l'ha sempre inteso parlare, ma di un mot a bo e di un mot zio. Pampagiolo, per esempio, quando lui parlava di un mot a bo e di un suo fratello, lui diceva un gene due, ma quell'anno Marzolino, che per lui era un superiore, veramente bue di bon. E lui ci dava lui, tra me due. Dunque c'era veramente un livello alto di poesia, ma mica solo lui, perché in Niolo ce n'era assai che erano poeti, e a Corsica che così basta avere due o tre nomi non si va mica più lontano. Ma
0: se non c'è mica l'erida o una Berti, diremmo, come è, enfin, a quando rigola secondo voi s'entrada una poesia?
1: Ah, l'erida
0: conterà appena, forse?
1: Per me conta in due senso che penso faccio parte di quelli che pensano che qualcosa si trasmette, non sia che insomma che la sensibilità ma, a maniera di ricevere le cose. Questo non si impara mica e questo è ciò che li chiamano uono, ma non si nasce mica poeta, ma che sono affari che si imparano, quello che si interessa alla poesia, che avage ad avare poesie, ad avare rime, ad avare i suoi virari, i suoi versi poetiche. In tutti i casi li barrano poeti perché in corso c'è spesso questa confusione tra rima e poesia. Tutto ciò che rima non è mica poesia.
0: Forse ne riparleremo.
1: E dunque, ci sono quelli che facciano le rime, cioè i rima ora e poi ci sono i poeti. Questa è già una. E questi uronu per me c'entra per qualcosa. E al di là di uronu c'è quantunque, come posso dire, una pratica che fa e dunque per rispondere alla questione io sono entrato nella poesia a Bossoli per quando e perché? Perché la mia prima passione quando era zidello poesia non te quaderni ne faceva mica piccoli scritti, quaderni poesia, non scriveva mica ma mi sono interessato a poesia corsa quando ho cominciato a appassionarmi per Badiello. Badiello è stata veramente per me una scoperta, cioè, era Zidello, perché Niolo c'avevo mio zio, fratello e mamma, di un desio Casone, Gian Cesare Coviva, Gian Desius, e lui era pastore, faceva mi rispondi, e tenia la baracca in fiera Niolo, e in da sua baracca, bon, da Zidello, ho sempre inteso i canti, i buedi e i bagelladi che erano in Fireneolo, giusto in faccia, c'era anche i Lorezin, che gusti, e a me a Badiella veramente qualcosa che mi è sempre piaciuto e che piano piano, aggiustato assente, mi sono avvicinato ed è stata veramente una scoperta. Perché dico che sono entrato nella poesia in qua a Badiella? Perché giusto appunto la poesia di Badiella è una poesia particolare, perché c'è parecchi contori badie la chi contano e chi nasano mica chi a badie lui padiele poetica più un scritto una badiella penso mica l'uginesia tanto perché non ta 100 badiele ginadei se non ta nuove con so mica fatte per se cantate in badiele chi so
0: rigacciate da
1: chi so ecco a badiella poeticamente so e più belle trovate di un nostro patrimonio poetico corso. Poesie chi
0: sono quelle di noi che il popolo ha ridenuto,
1: quelle,
0: infatti.
1: Giusto appunto, dunque dico spesso che a Badiella è come una spesa di gruelo che ha da ridere e più belle trovate di un nostro patrimonio poetico. E per questo che a Badiella parla di tutto. Poi se una trovata non ti ha mai rispondi, di un bugiardo, di un serenato, e tutti i soggetti sono di a Badiella. E dunque, per me, mi posso sbagliare, ma mi pare che a Badiella sia veramente una delle più belle scuole per entrare in la poesia regionale, ma di quantunque
0: una botta d'entrata.
1: Guarda, una bella botta d'entrata, a me mi pare così.
0: Sa scelta di diventare professore di Gor, secondo te chi l'avete decisa questa?
1: No,
0: sei imposta appena da bere la gusia o mica?
1: Appena, come posso dire, sono mica se la giuigisa e chi io era studiante, era comunque abbastanza indiato e faceva parte di Lebriga e tutti, sono giunto in 85 in corti e era scritto in economia prima annata, poi dopo in cui i studi corsi non si boiava nulla. Se vuoi manco passare o concorso di studiatore. E tanto a Villiera minacciava i diocesi. E dunque hanno mandato a quelli che si interessano, che parlavano il corso, che si interessavano alla lingua, di scriversi in lingua corsa. E così ha giovato, mi sono scritto, eravamo pochi, e ha continuato. Ma quando era scritto un corso, non c'era un bel amico, giusto appunto, giustamente. Porta i sortiti, non bevi amico, non c'era nulla, non puoi avere nulla, non c'era né capesso né nulla. L'ho fatta per militantismo, ho fatto e che dopo ci hanno proposto un capesso che abbiamo ricusato perché era bivalente, l'abbiamo ricusato e abbiamo fatto di maniera che non si fosse mica passare. E dopo abbiamo avuto un capesso che più o meno quello che c'era, l'ho passato, l'ho venuto per averlo, la terza annata. E mi sono ritrovato professore di corso, ma di una seguita logica,
0: logica,
1: ma non è mica è più un percorso che una scelta e qualcosa che si è fatta così.
0: E ma parla da qui a poco una seconda parte dell'emissione di un libro, di vostro libro Musa. Beh, io secondo perché quando tu vai, c'è 15 anni, il primo.
1: E so,
0: più o meno,
1: nel 2010.
0: Terra madre, tanto gusti di noi, allora, per quelli che si interessano a poesia, che hanno viaggiato a Bugina, con certi gusti, allora, forse sarebbe mica accordo con me, ma è stato per me, per gli altri, un libro che ha mercato, in tutti i casi. Hai come ha ben, come l'ha risentuta, e poi, ti so che ha un testo come testimonianze, così, in qualche parola, se sul lavoro quindi già ne va, chi ne ride nide, era un libro più, già personale, era una raccolta appena i tutti i vostri scritti?
1: Beh, è una raccolta, dico spesso in noi, quando mi scrivono le poesie, ci sono chi scrivono così, chi si dirigono a scrivere la guerra, di un progetto, e hanno, si mettono un oggettivo di scrivere tante poesie per fare una raccolta, una tematica, perché, cioè, lasciamo cuore, ognuno lo faccia a suo modo. Io ho cominciato a scrivere poesie, ero giovane, prima che c'è ho scritto un altro, non l'ho mica messo nel libro, erano canzonette, ma perché c'è sempre con la musica e la canzone. Ma la prima poesia poco preso, che mi pare abbastanza vera, l'ho fatta via 18 anni, una affare così, una poesia nata a Tripiera, e l'ho messa in un libro, e quando l'ho fatta via 18 anni.
0: Ma so io che dirà, enfin, per me, in tutti i casi, e quando dico io, d'altri no, è contento che un libro, una riverenza a mento a due no, c'è una poesia, allora, a so chi viene barno e poi, ma universale di questa poesia, a conto me, a me mi ha mercato assai. E penso che a mercato in un, a bossui, a storia di poesia, d'oggi, di si bogani, gusti, che di no a risenti dei sa maniera o manca o so coico so de come cascimità
1: ma come came a dire che la marca bon io so che posso lì per finire che regia di ha già cominciato a scrivere i giottani e ha già cacciato un primo un libro da madre
0: nel
1: 2010 poi che un libro che racconta anche parecchi anni di scrittura ma non era mica prevista così, a guardare la tua rete, a tu hai scritto che for, e poi anche mi domandavo quando è che tu quando è che qualcosa, bon, e a tu fatto che e gli stessi abbiamo usato, gli stessi,
0: so,
1: c'è stato 15 anni, bon, è cascata così, non era mica un progetto, è veramente un percorso, poi quando faccio un libro di poesia, in tutti i casi io faccio così, si guarda mica avanti, si guarda la rete e si dice, ecco ciò che ho fatto, e si... So, dico che la poesia, il raccolto di poesia, che quanto è come raccogli passi poetici summinati in tante strade di 15 anni, a un momento dato, poi non scrivo mica sai, non scrivo mica sai, faccio mica parte di quelli che si mettono davanti un foglio bianco e che scrivono. Io quando scrivo...
0: bene o un bene, qualcosa bene, che si passa.
1: Bene o bene, certe volte ci sono i soggetti, i fatti, qualcosa che mi dà da toccare, e ha risento così, a poesia, ad ammaturare... dentro e quando le ponte sorte sorte da barella
0: e poi allora già vedete in noi fa de musiche che scrive de canzoni perché ne ma sta sente a prima canzone ne è scritto parecchi per parecchi cantaori o gruppi scegli moi allez Pedro Guelfucci così e poi ci sarà forse un allie a go libro d'arredo a spiegheremo obo Reame che una di queste canzoni assai ribiade e conosciuta da dici qualche parola dans ta sa canzone e poi così asenteremo e ci ritroveremo giusto au bout.
1: Un reame è qualcosa di particolare perché, bon, ho cominciato a scrivere abbastanza giovane. I primi che hanno cantato la mia poesia sono stati Giramondo, un gruppo di un amico Stefano Casalte e Massimo Merlandi e dopo c'è stato Pedro Guelfucci, il secondo che mi ha domandato. E bon, mi sa che quando mi giovane, io ho 25 anni, poi se, per me Pedro Guelfucci rappresentava qualcosa, già. O conosciamo, ci conosciamo per via di Badiele, per via di appunto della Santa Iniolo, ma bon, quando mi ha domandato le canzoni sono stato contento e fiero. E dunque il reame non è mica la prima che l'ha giocato, ma è vero che è una canzone che piace abbastanza ai giovani, e veramente a me. È qualcosa che mi faceva piacere quando apro il Re dei Sociali che vengo i giovani che ho tanto sera di avermi non sanno manco quale sono ma cantano questa canzone per me è la più bella riuscita per un autore di canzoni poi in più di questo ha giocato un verso mica solo le parole e di vedere che questa poesia e questo canto entra direttamente in teo bobo e che è qualcosa che ha un valore particolare.
0: Allez, je t'aime à Saint-Étienne et je retrouve mon...

0: Rea, mais Pedro Guelfucci, Laudor e di sa canzone Olivier Anseo, o strombidado sobra logo, ben parla di suo libro Musa. Allora, avanti di sente su bezzo di canzone, fece una riverenza tra l'esciuta di suo libro e Pedro Guelfucci, posto che c'è in de Musa, ed è, come posso dire, ed è frastagliato, non so se è la parola che convene al libro, in parecchie vertide, e ce n'è una che rende omaggio a parecchie persone che se ne sono andate, e giusto, fra tutte queste persone c'è una poesia dedicata a Pedro Guelfucci.
1: Ieri, in un libro c'è.
0: Mi caso lui, ma di una vertida, poi
1: no, ne parleremo poi se dopo di la struttura del libro. C'è un capitolo che si chiama Reghe scante in pace, che è fatta di l'omaggi che ha fatto a amici spariti, dunque c'è Pedro Guelfucci di sicuro, c'è Stefano Casalta, c'è Carlino Orsucci, con quale facciamo una serie di Mi Rispondi.
0: Gian Terramuro, che mi riguni, questa è la testimonianza che mi ha detto a me, che mi consiglierava come uso. Uso eri, se posso dire così. Ah, mi ha detto questo?
1: Sì, ma poi, bon, io con Gian Terramo abbiamo avuto una idea abbastanza particolare a titolo di poeta, perché eravamo a corda a Nanta, assai cose, tanto di maniera di fare e poesia, non dico mica che la poesia si assomiglia a Esoe, ma...
0: Ma mi ricordo che tenia a legge giusto appunto questa poesia universale.
1: Allora, universale, non so, non ho mica veramente risposto alla questione, universale, so, queste sono tematiche che a me mi sono sempre piaciute, perché io faccio parte di quelli che pensano che l'universalità non è mica l'uniformità, e ci sono chi si sbagliano quando gli parlano di universale. Se vogliamo un mio libro Musa è fatto con due parti. C'è una prima parte che so poesia originale che ha fatto, e poi la seconda parte so adattazione poetica di poeti francesi, italiani, inglesi. C'è un travaglio abbastanza importante in Shakespeare, i sonetti di Shakespeare, c'è anche poesie d'Amile a fine, ma non è mica perché un mio libro si è nutrito in noi di questa poesia, non è mica corsa. Di un mondo, enfin, la poesia, che è un libro universale. E io penso che pure se un libro si era ambientato a prima parte, era sempre universale, in due senso che per me la poesia universale sono le tematiche che hanno reso. E poi, a mia visione a me dell'universalità, è giusto appunto a in de universale, dico. A parole nostre scrivo l'universale. Non so, mica solo lui ha detto così, ha scoperto dopo, dopo aver scritto Gekki, c'era un scrittore portoghese, Miguel Toga, che diceva che il lugare era l'universale, l'universale era un lugare senza i muri. E va bene, c'è esattamente così. Per me l'universale è essere noi, ma con gli altri. Cioè mica rintuosi non da se stessi, cioè sparti la sua cultura e portare la sua vita all'universale. Invece ci sono chi pensano che essere universale è secondo tutti, e questi di l'uniformità di la mondializzazione non ha nulla a che vedere.
0: Allora, a struttura di un libro, ci avete appena risposto di no, ma sabbiate savate, allora, fatta a usunetto assai importante comunque, non penso mica a sbagliarmi dicendo così, so che mi interessa di dire a forma, c'è la comunque una certa disciplina, se posso dire così, per mi si è imposto su travaglio gusti di usunetto.
1: Allora io, bon, so alla la duetta non su, ci sono chi pensano che sono poeta regionale, so, ma non so mica solo che così, e mi sono interessato alla poesia e ho usunetto, e so piuttosto, mi considererei piuttosto quantunque come un poeta abbastanza classico, e a me usunetto mi piace, mi è sempre piaciuto, ce ne è già parecchi in terra madre, e perché è un badru, e c'è qualche sia appunto che diceva che il poeta quando lo faceva un sonetto si trovava nella stessa come si può dire, era quanto che lui fosse un pittore davanti a un badro, e ciò riempio Ouadru, ma Ouadru
0: Quesolimite,
1: e dunque sono divinite cabulanzo. E c'è quantunque una, un gioco, eh? E invece quando puoi scrivere da Notubei, da lì qualcosa è da mettere 7 scuvate, 8, 9, 50, 90. Ne mettete quante volete, invece con sticcioli che tutto danghi.
0: Sarà forse una maniera di far crescere appena i vigultà? Anche una sfida personale?
1: O... c'è una sfida, ma io faccio parte di quelli che mi piacciono. E forme così, come spese di bastoglie, ma che in fin di conto è appena come un gioco di scrittura, ma un sonetto, c'è già questo, e poi questi sono sonetti, ma non ho fatto pareti, ma c'è quantunque sai i sonetti che sono fatti, mica come i sonetti classici che non conosciamo in Francia e in Italia, ma sono i sonetti, la fattura è quella di Shakespeare, è un sonetto shakespeariano, non è mica come un francese o un italiano, vuol dire che sono sonetti che sono fatti mica con due quartine e due terzine, ma con tre quartine e un distico alla fine. E tanto, se volete, è un'altra maniera che va, e soprattutto c'è un ritmo che mi pare assai interessante. Il francese lo chiama le pentametro iambiche, ed è pentametro, vuol dire 5, sono 5 e 5, dunque 10, che corrisponde a poco presa all'ondecibe italiano e corso che aveva assai nella nostra poesia, in dei terzetti in particolare. E beh, sta forma qui è assai interessante in due sensi, che ribruge in cui un'alternanza di sillabe lunghe e corte

0: poésie qui l'avait déjà d'un nom en français, hein, ou forse pour un nom à langue anglaise, c'est bon, avec Agabagida. Comment est-ce qu'il y a des choses où il y a telle poésie de Bial, d'adapter, enfin, de Draouge, enfin, d'adapter plutôt ce qui est de Draouge. Voilà, expliquez-nous à peine au gamin, Augustin.
1: Alors, la seconde parte, una parte della stagione, dunque la prima parte, Musa, è una parte non tall'intimo, non tall'amore, non tall' creazione, è un a tempo non tall'intimo e comune, e dopo c'è la parte Figliola in Londra, Figliola in Londra, di nuovo dito di
0: una canzone.
1: Non penso mica che lapide.
0: Ma spero che l'avremo da qui a poco, perché è un gruppo nuovo.
1: È un gruppo nuovo, Arnaud Giacomoni e tutti gli amici, si chiama Dodi e Domani, Domani con la letta, ma mica domani, ma l'umani. E è una poesia che si chiama Figliola in Londra. È la poesia che ha dato un nome a un capitolo che parla di, dunque, di Agorsica, di La Raiguera e gli come universale, la stessa maniera di vedere le cose, a Raiguera e a tempo, a partire all'altro. E dopo c'è Tiertio, enfin c'è Reghesca in tempo, abbiamo parlato, e poi dopo c'è Tiertio. Tiertio è una parte mezzana, nel senso che sono sempre creazioni originali, ma a Vattura è usunetto shakespeariano. E poi dopo si passa due gisunetti soletti Shakespeare adattati in corso e poi dopo tutte le poesie dunque Baudelaire, Du Bellay,
0: Baudelaire
1: assai, perché Baudelaire
0: è uno dei vostri breveri di forse
1: perché sì, faccio parte di breveri, poi c'è comunque una maniera di scrivere, poi sono poesie che mi piacciono, sai, una mica ha già adattato, non quelle che sono riuscite a adattare, già tutte sono fiascate, ma queste qui sono mica state a vaggio.
0: Ma giusto appunto, voilà, ditemi appena le difficoltà di d'adatta o di. Perché già, come posso dire, ce l'avevo. Sono poesie che sono mica sempre vaggio, le in qua a rigere, hein, e dopo, dunque, d'adatta, sul travaggio si si va cominciate, la gadderi bosa, ci rivenite, o tutto si va più o meno in un lampo, Gusti?
1: Ma si ribande, Io penso che la stagione poetica è abbastanza difficile, nel senso che si ribande, io commentando per la stagione, ci so che non facciamo mica la stagione, facciamo traduzioni, traducono.
0: E perché così siamo di più una grazione bis, hein, una seconda grazione.
1: Io solo l'esempio di una maniera di lavorare non da Shakespeare. Shakespeare, soprattutto là, la traduzione francese di Ovidio Victor Hugo, che ha tradotto tutti i sonetti, che per leggi in francese, i soggetti, quelli che mi piacevano. E dopo, quantunque per la musicalità, bon, ci capisco mica, fai, capisco appena l'inglese, ma mica abbastanza per fare direttamente dall'inglese o francese, ma mi sono giocato quantunque di lui. Ma so che l'ha fatto Hugo, sua traduzione è prosa, di una certa maniera.
0: Yeah.
1: Io ho restituito in corso a tempo, o più che si buia, sono stato vivo aos intimo, all'idea, all'ambiente di. Ecco, a forma, posto che ho rivoluto lo stesso numero di sillabe, la stessa forma di soletto, e dunque, ma cambiando le lingue si cambiano le parole, dunque è a tempo, enfin, alla stagione, ma
0: è soprattutto una creazione.
1: È una creazione, ma
0: Pugliade, comunque, va tutto da ma a ovinale non è una traduzione di una creazione.
1: Manca appena.
0: Allora, e ma sta sento un'altra canzone, torneremo a parlare di un libro, Musa, bella sicura, e c'è Sabertida finale, hein, alors Tamoul, hein, si j'ai
1: In corso, enfin italien ils ont damile o damule,
0: voilà, bon, l'idée di
1: Tamoul,
0: forse per far capire tutto
1: indiani di a parte sultana in Libia e o scrivere anche di nuovo, enfin sono poesie che sono assai vecchie, certi dicono tre secoli non sa Cristo e tre secoli dopo Cristo, e è assai interessante, c'è un so. A me mi sono piaciuto assai, e a due Gesù vanno una parte consacrata apposta a questo.
0: Allora, prima di parlare, un'altra canzone nostra lingua, Guidia Madialesi, così mi permette di avere un strubare

0: Alors, Azo, non mais mica, on achetant d'ama. D'ailleurs, je trouverais dans ta langue aujourd'hui, si débutant, je te dis que les gars sont acré, optimiste, ou si de nous, comme si bossant, pessimiste, ça peut être aussi. M'intéresse à d'avoir compte que je trouverais.
1: Comme posso i
0: che ci si denanto ma ne sera
1: si le bande gioco come un tante be ottimisto ottimisto un polemica i sonia e uso realisto so cosciente di difficoltà ma so cosciente di un stato so professore in collegio di fare di un segnale di 30 anni in liceo in Baragna e se mi piace di vepe beh quantunque che la lingua corsa non si porta mica così bene, ma essere ottimista di nuovo a rimbassi a certi puntelli come l'insegnamento, come posso spiegare? In dei tempi i corsi a sua lingua era un corso, ognuno parlava corso, certo, io per esempio a mia famiglia non si parlava mica francese, ma a mia francese non ne sapeva mica parlare. La lingua era un corso, ma i vecchi di Nonzo se volevo mandava di salire un corso o francese, dicevano noi siamo francesi. Dunque c'è da una parte lo statuto, l'identità, lo statuto della lingua. La lingua corso non era mica una lingua per lì, o francese sì, eccetera, eccetera. E oggi le cose sono cambiate, è il contrario. Tutto il mondo si dice corso, a corsica. E la lingua
0: una specie di paradosso,
1: c'è un paradosso, ma io voglio creare gli sforzi fatti da certi militanti della lingua,
0: e poi a scrivere in una traversa
1: la nostra lingua parlo di questa, ma quando comincio parlo quantunque di quant'è che la lingua fosse morta. Dunque, ma non è mica se pessimista, cioè se realista, e io rinascerò, dunque ci credo sempre, ci credo, ma per ribombare appena all'attualità, si parla sempre di scuola corsa, io mi arrabbio con un affare che in corsa che a noi ci piace il simbolo. Il simbolo è ad essere la bandiera, il simbolo è ad essere la lingua, ma la lingua non vale mica solo come simbolo, cioè mica non sia che un simbolo.
0: Ah, no.
1: Scuola corsa, c'è un ministro che ne ha parlato, ma Blanquer non c'è per nulla, i corsi non si interessano più alla sua lingua. Io penso che la risposta non è la lingua corsa, siamo noi che l'avemo, e tocca ai corsi, e non si tratta mica di reagire puntualmente a un'attualità, come ho fatto quando gli hanno interdetto di parlare a corsa all'Assemblea, che non c'entra mica di so che da vacchia la lingua corsa come scuola corsa è un punto importante, dico mica che scuola corsa è bella, l'immersione è un lavoro, ma ci vorrebbe mica che come si scordesse di un resto, la lingua corsa non è mica solo la lingua corsa, si parla di scuola corsa, tutto il mondo ha dai scuola corsa, quanto gine che scrivono i soviglioli nell'immersivo, quanto gine che scrivono i soviglioli in de vigliere vislinghe, quanto gine che i soviglioli li facciano continuare il corso. Io sono professore in collegio, da sesta a quinta
0: ce ne
1: assai che piantano. Allora, come si rimette appena in questione collettivamente, individualmente, per via della lingua, perché c'è l'affare di tutti, c'è solo una presa di coscienza collettiva. E che io penso così. E sono ottimista, penso che un giorno il corso ha una bella coscienza dell'importanza della sua lingua.
0: E stiamo a sentire Maggiarelli.

0: Et là, et on a versionné No Ampara de Mia Zappa, un hein, poche de Giawa, et Marie Droit disait pour Mbetsani, oui, c'est bon Dieu, non.
1: Oui, Wanka, bisaluto.
0: Ampara de Mia Zappa. Ampara de Mia Zappa. Alors, comment demo?
1: Eh bien, tout va bien.
0: Oui, yeah, tant mieux.
1: Oui, Wanka, je voulais poser une question.
0: Oui. Yeah.
1: Mi si pare, enfin, mi si pare, sono quasi sicuro. Che avete una passione che cresce, una, un principio di passione d'urto che cresce in voi, mi sbaglio o no?
0: On a des radio mica si ne parla di passione. Tu dici un interesse così. Un interesse così. Dopo a passione a vigo c'è la galazia accompagnata da abradiga e aigu anche chiaro hein? Per avoir una movida di tutti non ha più tempo per da capo radio. Ma l'interesse grazie a voi e a Romboi Barlane e berghi pedibighi quando era più giovane bon, dava ogni tanto una mano a moi bon, non era mica qualcosa che mi piaceva tanto aigu sono onesto e a pare Gianni, hein, chi mi becche mi che può ho fatto di bia appena anni di nuovo, gli ci darò un interesse, questo è certo, e forse gli si darà oggi un giorno o l'altro con una bradica, spiego eh?
1: E poi allora baglia di qualcosa, 10-4 di Vizzani sta da sento, un avvioto agli agricoltori
0: yeah.
1: Un avvioto agli animali all'andaglione
0: yeah.
1: E c'era un agricoltore un trattore.
0: Yeah.
1: Lui si occupa di fare i dossier a fare così siete Vizzani
0: yeah.
1: E di qual è questo che chiama tutti i giorni per l'orte a fare così e ti dico e tu non hai più una passione hai inteso un sorvetto andante di pomidori ci vuoi con la bede sorto ci vuoi con la
0: una
1: passione
0: una cada fa caso in tunui ogni che fa delle vostre giornate di botta no ma è berghi no ma è berghi
1: sono sente tutti i giorni allora, che passione
0: so chi ci manca a forse è chi seria una ona d'avere un scambio tra voi e d'altri ortulani bastionati eh? Per ber appena esperienze per parlare per contrastare esperienze perché pare che bisogna stare sente senza telefonare eh? Seguida noi consigli ma seria una ona a forse d'avere un scambio ogni tanto
1: ed è tutto affatto normale
0: è
1: tutto affatto normale.
0: È una diama che faccio,
1: senza, senza dire che non so mica da cui sento con Giuseppe, ma que, sul giorno ce ne d'astre.
0: Eh? Per questo
1: ce ne d'astre.
0: Seria una di boe a senti barretti barre e anche di gente così contrasta in amicizia in gira sa passione. Eh?
1: E poi è così che si avanza.
0: Chi si avanza, io è ben inteso. Io.
1: È così che si avanza. E è vero, bon, sotto appena dell'ordinario, che io stamane a 6 ore l'andorto, aggiusto i pochi legumi, non avanzano mica a maniera, e beh, aggiovato, abbineremo da qui a 2 anni. L'aggiusto capitato, aggiusto, e a uomini non menano mica. Bon. C'è un clima e tutto stamane per esempio fece mica troppo caldo siamo in montagna qui ma è condizione io so come lo fa per farla crescere questa qui si può abbandonare tutto si può abbattacare mica con legumo
0: capisco.
1: c'ho la forza destino boh, ma questa bene per bene esperienza bene fino a coprire appena
0: oui, sono entrati a arrivare infatti si è appena come un cisco hein, un virus hein, una malattia hein, si è contagioso hai gente che vi sta sente voi dove piada da suo coso di l'orto e dunque ci la va a far passare
1: può essere una maniera di contarla può essere una maniera e poi tanti anni io lo so parecchi anni
0: beh, forse di un mischio di tutto diremmo
1: se faccio piacere tanto meglio in tutti i casi quando è la stagione di malattie tutti i zucchini a fare così c'è parecchi che mi chiamano vi chiedete con il telefono lo trovano
0: ah beh
1: mi caso il giorno è andato tutto ma visto l'anellani, c'è chi non andava mica, c'è chi vabbè, c'è chi vince, quello lì, no, a Sarnas non andato le gumbo, guarda, esattamente questo, a Sarnas.
0: Allora, Badiai, mi faccio a Brumessa, so mi metto a fare l'altro, a prima gagetta ad Angoberboi. Non so mica so che lo gesera dentro una gagetta, ma ad Angoberboi.
1: Solamente avete l'anni di un moviolo, una dei si è ritirata che da qui a 7-8 l'ho
0: detto. Ho manco i giorni, dunque,
1: dunque avete gli stessi anni, allora.
0: Mm-hmm. Eh beh, avere del. Boh, siete sempre in forcia, a 90 anni, vi faccio confianza.
1: E poi da qui a tanto l'ortia l'anziano lo faccio io, ma un avviso adesso è a fine, in Bizzano sono uno di soli,
0: eh beh, bene.
1: Ho presentato la vanga con un mani con giovane, ci sono alcuni manieggiano, ma c'è Tarnesi più facile, che volete fare,
0: è così.
1: A me mi fa il piacere di parlare a giù, questo è sicuro, di raccontare ciò cos'ho. E ciò che cerco è più vinco una vittoria, più la posso spiegare che sia da.
0: E beh, e questa l'idea da avanzare tutti insieme. Ecco, Ise.
1: Allè,
0: con gran piacere, una bella giornata, beige, a beige. Continuiamo di dire oltre, fermo piazza di Juan Pedro che ci chiama da Gorti, di Juan Pedro Gosaludo, buongiorno.
2: Saluto Ianca, salute. A tutti quelli che stanno assenti e un saluto all'amico Giuseppe.
0: Allora,
2: prima mi piacerebbe parlare appena di scuola corsa per mettere una pressione e dopo parlare radio da strafare, giusto, sono stato contento di stare in manifestazione per dire, torno una volta, perché non ho mica bussato già la settimana passata, per dire tutto che penso di sta scuola e per contarvi un fatto che si è stalbato dei giorni fa, per dirvi quanto è importante che la stia aperta questa scuola. Sottendo la scuola era con Mogiucci e facciamo due bassi e Carugiona Buleo e a giusto un morende che ha scontrato un'amica aerea con un'amica in Dasoglassa. Dunque hanno cominciato a parlare in corso, non sono mica stato meravigliato perché la giusto Barrettio e gli scorri in corso con la Strigidelli di scuola corsa. Ma poi lui c'era, quando mi sono messo a parlare, mi sono messo appena in Daredo e ho visto come li parlavano. E ho visto come due anzianetti che parlavano in corso. Mi ha fatto qualcosa, mi ha commosso perché Beria, al di là da maestria, da lingua corsa, hanno tenuto, perché l'altro idea la so che lui parla corsa in casa e non in scuola, saranno tenuti questa maniera di fare, questa simpatia, questo galore e questa maniera essa, sapete che accompagna la lingua corsa e che si perde sempre di più. E ha visto questi due idee, l'uno e l'altro, e mi sono detto, sortiamo da scuola, sortiamo di imparare ad una lingua, così, e ritroviamo appena ciò che è stata la lingua corsa, ma attraverso i giovani, di idee che si mettono a parlare.
0: Una lingua porta al di là della comunicazione tra due persone, porta mille cose in più, si sa.
2: Mille cose in più, ma è vero che troppo spesso ci limitiamo a imparare la grammatica, di vocabolario, e questo ha visto qualcosa, e mi sono detto, quando c'è l'immersione in casa e l'immersione in scuola, tanto scattano belle cose così.
0: Cambia tutto.
2: È importante oggi che stanno chi bene dai Soncente in Bastia. Da qui a 4-5 anni, forse 200, immaginate appena 200 gideri cappiati così in carugi, che si mettono a parlare corso quando si scontrano.
0: Spero che la di avere, spero.
2: È per questo che ho la tene e ho la sostena a scuola corso e ho la essere contro quelli che ci rivendono di dare noi scuole, noi classi, e che ce la mantengono il più possibile la pressione, penso.
0: È bene che c'è l'idea, è bene che ci siamo abbisti che il sostegno è assai maggiore importante, tanto meglio. Dopo a igu sempre mi ci lega a giusto sempre perché c'ha di barretti amici che so di noi no scuole e radio classiche immersive pubbliche so bosui costi di noi c'è un bel lavoro che è fatto e che continua a essere vato una amica mintua comune ma su lavoro si fa e beraghi vato di come bosui da cada sta tutto insieme sera ferra qui domande beh azujeda ad agambia dizigour qu'est-ce bakuisobi donc soudrawai per avoir i risultati forse un somica palpe ou les obosui cousi ma ci un dimo bienamente ben
2: e penso che siamo in una buona strada ouais, che la continua così
0: oh. Ah beh spero voyez spero
2: bon quindi rappelabri a appena sa di 2 minuti
0: e questo era obusidio allora avevo negativo
2: no non c'è mica negativo no giusto perché sapete io ogni tanto sto assente mi piacerebbe a chiamare ma un po' su mica
0: yeah.
2: E dunque per i bia un affare dei 15 giorni va quando hai parlato di informa informa
0: in teba in tour in tour
2: in tour non hai mica mentua di due o tre maniere
0: ah, forse.
2: Che io conosco per portare di più voilà. Dunque allora una maniera che hai inteso è sei di bolso un uomo di bolso di un uomo che può fare sai vicende che sai in forma un uomo di bolso quando io la ho inteso sei di bolso come un bolso
0: ah come un bolso le poignet
2: le poignet ou le
0: ah. D'accordo, e se di bolso, d'accordo.
2: E se di bolso, un uomo di bolso di un uomo che si porta bene.
0: D'accordo.
2: E una maniera semplice che corrisponde bene a sa maniera di dire in forma, semplicemente quando scontra qualche sia di bassi, quando vuoi da di bassi, rispondi da mi bassa a mi basso.
0: Come disanti, come adistiocchi, come...
2: un confondo con mine basso, quando mi dico mine basso, mine ho.
0: Ah, bene.
2: A di bassi, mine basso, per me di l'idea a più bigina per dire je suis en forme voilà.
0: d'accordo
2: e come perché mi faccio pensare a una parola perché bon, oggi c'è il moviolo gli piacciono sempre andare in furia quando li giocano in bicicletta in trottinette e aggiusta la due enfin, musta la due mesi fa un mangagnolo sapete un balançoire nel giardino da Mosò c'era e mi dicevano sempre non so mica se so che la duetto se la non parla in scuola non so in due dicevano puntami a fondo e mi sono detto io ne conoscevo due o tre maniere di dire a fondo ma sono andato per un viaggio a cercare una giudrosi e la duetto fin tanto che mi guide a fondo mi punto più a fondo dunque la duetto imparato sei maniere sfarenti per far vedere quanto era ricca la nostra lingua. E va dire se sei maniere per far vedere appena a quanto era ricco in piazza e per mica di a fondo c'era dunque a tavoletta
0: sì
2: a tutto vrulo a tutto andà
0: aspetta descrivere a tutto vrulo
2: a tutto vrulo
0: a tutto andà dopo
2: a tutto andà
0: yeah.
2: A scadula rotta
0: questa conoscenza
2: a
0: tronchera i gollo
2: e a dinuquer, sarebbe a tombeau ouvert en fait.
0: Ouais, et à dinuquer, hein.
2: À dinuquer.
0: Quer, hein, à des.
2: Oui. À dinuquer.
0: E sono arrivato a mi scappa ma noi ci dire io scrivo con un amico in Pedranera avevamo una garozza e falamo senza vrene e c'era sempre una persona che ci gira ma da arrivare più tardi ma l'idea era questa falamo a rompe gli avete
2: a rompe gli avete
0: ecco.
2: Ma immaginate appena come la raffiorita sta lingua passiamo di una lingua ricchissima così piemo a parole in francese e mettiamo u a fine
0: beh questa ce la fa più no? un riflesso sui radio che avevamo forse così un primo lampo ma tutto che rimanerà con resto sopra sui ce la passa questa periodo appena strana dura e ce la dimba appena o spino sopra sui e poi veneranno i veri orni
2: ce la riacquista si piccole
0: e piano piano tutto questo lavoro si fa
2: e ultima fase un cinema da che c'è qualche
0: sia ma un'ultima cosa
2: giusto una fa perché di una parola con le mica scritte in un dizionario, sapete so che è una rifumata.
0: Rifumata?
2: Richumada.
0: Non, okay. Non.
2: Allora, di quella di una parola gortinese, voglio spiegare perché esiste ancora, forse mica in nastro, forse si chiama di un'altra maniera. A Richumada, dunque nemico va tu di Richumada o qualcosa in oro, un braccialetto, un anello. Bon. Richumada, una Richumada di un fenomeno che si basa di verano. Perché in corte abbiamo due fiumi, a Restonica e Tavignani, e bon, sappiamo che in Restonica abbiamo montagne alte a 2500 metri più ridonde, tutta sera dalla Dinizia fino a un ridondo, e questi c'era nei tempi ancora di assai neve, mm-hmm. E quando di verano picciava al sole, riscalava la neve e empia tutti gli argali, Riviseco, di Mozza, Nugaria, Bravina. E il fiume cresce e a Richumada è trovato che borto mezzogiorno, principio di dopo mezzogiorno, il fiume cresce a sera, quando sole era piaciuta la tracciata, rivalava. E ho fatto che lo cresce, che lo riva che il fiume, ne assai, una giornata si chiamava Richumada, dire una parola adubrata dai biscaor, da quelli che stavano a remba fiume, che avevano l'orti, che avevano i gas e gli girano dando al regno, non sta Richumada, come era Richumada oggi? E poi che conosciuto, è un radio manco drone, non ci sono i sicurani.
0: Ah, d'accordo.
2: E forse si gioca in un'altra maniera in astro.
0: O ci sarà mica un'idea di Schuma in un amico, sì, vede?
2: È un Schuma.
0: Voilà, Schuma che forse... Richumada, io non conosco mica, dunque ne posso mica parlare, ma a Riedeni, poi l'ampiamo una diama a quelle che conoscono, no, per saperla. Ecco, Oyampe, allora ringraziamo una bella giornata, Inu.
2: A beggio.
0: Andiamo un casinca, ci aspetta Benete, poi daremo la parola a Angelo. Prima Benete, buongiorno.
3: Saluto Oyampe.
0: Saluto a voi.
3: Saluto un nostro amico che... Bantassai è virtù di Ascolagossa, sicuramente chi se tu c'è di più in più giovani che praticano la lingua, si spera che li veneranno anche un'altra missione.
0: L'idea è questa.
3: Di Austria di una scuola corsa.
0: Subito, quando abbiamo morito di rade da qui a 13 o 14 anni, ma i primi fiori di radio di questa scuola corsa e di tutte le scuole di corsa. Dunque, qualche sia ben era rimpiazzato, mi spero.
3: Sicura. Allora, io saluto a Giuseppe, come sempre, il nostro ortolano. E penso giusto appunto ai Vasciuri, a studiare i Vasciuri che gli era stato ammentato da una poesia, mi pare, di Antone Tardi,
0: mm-hmm.
3: Che gli era citata da Filippo.
0: È vero.
3: Ecco, allora sicuramente che Antone, soprattutto a sua moglie, che gli sorvinca. Perché sicuramente gli odiano di Vasciuri e di Gomica era una specialità sorvinca, ma è vero che a Viaggia di Agasinca era una grossa produttrice di Vasciuri. Allora hanno ammentato per chi nome i Vasciuri, no, i Nebicini.
0: Ah, i Nebicini.
3: Allora mi domando se i Nebicini non sarebbe mica Vasciuri di un nebbio.
0: Ah, è perché li chiamano così qua su di noi. Quelle sì. Salva verità, ma quelle di un nebbio sono chiamati così, mi pare.
3: Sono chiamati nebbicini. Allora, un bel mica va un Vasciuro che noi conosciamo assai, un nostro amico Coccorosa, che chiamiamo un giallone, donna.
0: Ah, un giallone di noi?
3: I gialloni. Allora, i gialloni... c'era piuttosto o Vasciuro non so cornuccio, vedete? Perché è giusto appunto va, gli erano Vasciuri che si facevano un po' dura,
0: mm-hmm.
3: Perché venivamo a 13 per Sant'Antone, quando la comincia a scalare a dare, che la comincia a sciuare, facevano le famose vasciuraglie e in padura. Ecco, non hanno mica bisogno di un'acqua.
0: D'accordo.
3: Non era mica come Loreto.
0: Ah beh, così è montagna.
3: La sera gli ho parlato di Sorvo con lei a puntare in piazza. Ma Allora, per questo che da tanto un tanto me ne godo qua su un torretto.
0: Ah, qua su a Fontana Cebu, eh?
3: Ah, perché c'è un fontanone con sei uocche che tappano un'acqua.
0: Fresca.
3: Anche un piena sicchia, c'è un affare che c'è. È un miracolo.
0: Ah, yeah, si può dire così.
3: Vanno della vane. Poi con un'altra piazza c'è un'altra. E gli costi che danno sai acqua e che le vegiano i vasuri, i balu.
0: D'accordo.
3: A questo noi avevamo i grossi vasoli, vasoli suasson. Ed è quello che dice.
0: E lo suasson conosciuto, io.
3: Tu grosso vasolo, voilà. Mi ammena vengo che ordacci dopo i vendiano secchi. Quella. Ma per i veneni, giusto appunto a Padula, quando mo ci pensa, sicuramente chi, a sapere chi. Ciò che chiamano le maresciaggio,
0: yeah.
3: Venne da Padula, Marè, da Padula.
0: E beh, in corso un dice nome con Padulaggio.
3: Un Padulaggio, yeah. Padulaggio che tutto un giardiname si vegia in dei luoghi nella c'era l'acqua e era a Padula.
0: Mm-hmm.
3: Perché in Padula l'acqua a terra sua. Ma dopo c'è sempre questa mucilità che colla,
0: yeah, yeah, yeah.
3: E chi alimenta a pienta. Ah. Ed Agustì che la vane a parola, giusto appunto, maresci. Che face parlano i legumi. Allora, state assente, io spero che poi radio va attorno a Garchittiano, i vaciuto, i copiolini.
0: A i bregumi.
3: Che aspettano sempre, che dicono a nome più buono e quello che va buono.
0: Aveva un gusto particolare, sicuro.
3: Come dice quello, ci metto tutto uno a saper fare.
0: Beh,
3: magari perché? Perché lì mi piacciono.
0: Aiuta con tutto.
3: Allora, state assente. La chiamo a Piazza D'Alpi.
0: Ma che tu qualche sia che sta in

0: Allora, noi esige piuttosto rompigliere, cioè.
1: Ah, beh, perché c'era...
0: Perché sia che c'era appena... Chi anche noi abbiamo le ruzze, le biciclette, mai capito.
1: L'idea è sempre la stessa.
0: Penso, noi diciamo piuttosto rompigliere.
1: Eh beh, infatti, si va là a una videzza scema che il rischio era sia di rompere gli avetti, sia di rompere i gerchi. L'idea è sempre la stessa.
0: Penso che il secondo luogo dopo si scambia.
1: Forse che hai già un due me, ma ricordo mica.
0: Non so mica. Dopo.
1: Allora, l'abitante dopo... di Unebio, già per rispondere, come gli chiami tu l'abitante di Unebio? I nebiegini?
0: L'abitante?
1: Gli abitanti, quelli che stanno in Nebbio. I nebiegini, no? Questi sono i dologhi, comunque, no?
0: Allora, sono i mologhi, ma. Incredibile. Come sarebbe la parola?
1: L'abitante di un nebbio so i nebbiegini.
0: Domandiamo
1: che chi sia questo.
0: Ma intesa, cioè domandavo un linguistico.
1: Allora, un po' io mica insisto perché. Salva verità,
0: incredibile.
1: E mio se non ci mica d'altronde una canzone.
0: Per esempio, in Olimpi.
1: Azo,
0: questa Azo, i Vastiacci, i Raiacini. Non so mica.
1: Ah, c'è anche una canzone a greco di Eric Mattei che si chiama così, sono i gomica scimida, non sapevo quale che l'aveva scritta, c'era questa parola nebiegino, nebiegiano, non so più. Ci dirà qualche sia di un nebbio che ci starà assente.
0: Interessante.
1: Fa tutti i casi, un radio mica inventa, non credo mica, spero.
0: No, penso mica, te manere, C'è sicuramente una parola che indica qui. Giustamente. Allora, dopo a Ciaffari di un piacere di gente, mi campo quando sento gente così che parlano di usare fa di giardini, di a chi parla di fagioli, a chi parla di pomiori, per esempio noi dimmo e bumate.
1: E
0: certi luoghi dicono i pomiori.
1: E nostro amico Giuseppe Pumbezzani lo parla di pomiori.
0: Dopo però lo scambio, dopo giusto per compie aggiunteso stamane da aggiunteso con un bueda coso
1: Olivier Anse a uno
0: bellissimo ha già ascoltato, mi sono campato conosci appena così qualche canzone perché sento che l'ha composto non dalle missioni che e poi a Suiono ha ascoltato in occu con Fanfan Cesari eravamo militari insieme.
1: Ah, d'accordo, io.
0: Eravamo militari insieme, ha già compiuto un coso militare. Quando eravamo militari, io ho fatto un servizio militare nella regione di Turò, dalla sicurezza civile, e all'epoca c'era un nostro colonnello, perché c'era sei corsi dell'armata, eravamo parecchi corsi di corti di e un nostro quello dello vedo a testa ci aveva incredibile o anche quando noi andiamo ci pigliava di lui ci parlava corso ci diceva guardate se dicini d'asti che facciano una gonneria a sera quando voi andate in città a fare così a una via. Ma se voi corsi fate gli stessi affari e da via dice urte. Perché? Perché? Ci dice sempre, noi siamo più arti che l'arti, dell'onore. Se mi vade su
1: sprezzo,
0: su sprezzo, e da via.

0: puoi bucherarti. E ogni tanto non viene per più che l'altro, no? Beh, ci piazzava, diria, noi dovremmo essere bei di arritalinia.
1: Capisco ciò che lui voleva, era una maniera di cercare sempre a tirare in su piuttosto che di una forma d'orgoglio in noi, si può dire.
0: Noi siamo i ritti e devo stare lì, devo andare con le rie da via anche più che l'arci.
1: E qui, allora sono tracce di a tempo, sono tracce di comunicare per messaggio con Stefano Isotta. Allora, e Berghi, certi dicono in nebinchi, questa esiste in noi, e vengo di droit a tempo, non da internet. Allora c'è forse parecchie maniere, perché se ne diamo a quelle io logo, secondo ciò che ha di droit, forse nebinchi. Ne bigino e ne biulinchi. Allora, qual è la parola più conosciuta a Ubrada? Ce ne tre. Allora, ne bigini, come quella che conosci a io, ne biulinchi o ne biginchi. Infatti,
0: non mi sono mai imposto la questione, non ho mai inteso. È interessante di sapere se altre persone che hanno già inteso una di queste maniere di...
1: Stefano mi dice che lui... Stefano, nostro amico di sotto, ha passato assai tempo con un pastore in un luogo e lui, sul pastore, dice i nebinchi. Quindi, già, è già un'informazione. Io, ho letto, ho inteso i nebiegini, questa, l'ho intesa, non dico mica scimità da Owen di Giacomoni, ma ha davvero di sbagliarmi, quindi voglio mica avanzarmi loro. Voilà, ma domandiamo a quelli in un luogo...
0: Interessante.
1: Interessante, Biere, così ci dà appena di travaglio di ricerca. Allì.
0: Allì,
1: a ringraziati, a beggi.
0: Ciao.
1: E quello, d'idea vostra, tanto è così che ce la dia quando dicevo una domanda. Allora, e per rispondere a una domanda, ma allora di Maddalena, ieri parliamo di, come posso dire, di l'universale piuttosto. C'è questa canzone di un gruppo Ogero che si chiama Ae Vente Ide, Le Maestà Assente, così abbiamo una pensata in Upe de Nobili, e giusto appunto Dede scrivia e cantava di l'universo, parla di Udo Baez, la stemma santa e vonte idee, cugilo, e poi aspettiamo di idea oggi 04 95 38 28 28.

0: Là, de Bourdieu, je trouvais, je parlerais de nous, de l'univers. Tony Jaffer, il dit, disant tout bête, hein, tout si quadio, hein, si un fond d'oeil ou neb, elle ou, nouvelle aussi, j'ai nebulinki, hein, c'est così, hein, Tony, hein, nebulinki. Alors, et mon thèse, ah ouais, nebulinku, nebienku, nebijinu. Forse ne sentiremo altre, ma di interessante. Allez, andiamo per continuare a nuovi mobo e demo a parola di un Antone, salute.
1: Salute, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, salute, salute.
1: Va bene, ti vedi?
0: Io non c'è male, voi?
1: Piano piano.
0: Allora, diteci.
1: Allora, voi avete la montagna che era detto un cortinese, e risumate.
0: Ah, risumate.
1: Noi risumate, quando lo fa la... Quando lo piove in montagna, noi siamo in piedi, quando lo piove in montagna, fanno i sumate che tanto sono andati a pescare perché i pesci mordono.
0: Ah, d'accordo, d'accordo. E dunque l'acqua diventa appena torbida, insomma, sui così,
1: ecco,
0: e forse aiuta...
1: I sumate, come
0: è il sumato? È risumato, d'accordo. Dunque, ebbe, sì. Ecco una conferma di Sabarola, hai sì. un confio morbo allora?
1: Sì, mi chiedo il sumato.
0: Ma gli stessi a parole.
1: E io sono una piccola variante.
0: Dunque, quando è l'ubbio... Non dice, quando è l'ubbio assai in montagna, dunque, su tempo che l'acqua falesse, il raggio, tanto questi andava a piscare, e si chiama una risciumata, una risciumata.
1: Quando è l'ubbio, quando è la scuola, di nuovo...
0: Di nuovo, di acqua che ben aggiustata.
1: Quando il fiume empie un po', quello fa la pena di...
0: D'accordo. E beh, ecco così, un'altra bella parola, allora.
1: Dopo, io in tesoria, quando voi volete a rompa a rompere i cerchi, a rompere i cerchi. Questa, sapete, dei garretti.
0: Ah, beh, bene, era da Agostini.
1: Era da muro, perché i cerchi sono che si mettia quando si mettono in ruta, lo uso.
0: Per tenere.
1: E dopo c'è una cerchia per tenere la ruta, non si ne sotto mica.
0: Che li chiamano appena in francese una cheville, e giriamo, le petane.
1: E con una cheville. E perché vedete che se i cerchi e i cerchi noi o i cerchi la ruta della garretta.
0: E penso che linguizzetta e genu a stronca di avetta di Paolo Andria Gozzalù de Goringrazio mi ha mandato sa espressione a stronca, noi mo a rompe di avetta e lì a stronca di avetta, ecco. L'idea di va sentire tutte le parlate, questa che è interessante di noi, deve pareci parole.
1: Dopo vorrei sono un poco sempre c'è qualcosa che mi interpella. Quando sento parlare di parking, di blocumi, anche di sciacamana.
0: Ah, sciacamana di una.
1: C'è qualcosa che mi...
0: Un bico amico.
1: Il parking, per cui ci darei amico una parola questa, e anzi mi pare che non riuscissimo così. È un garatoio, un accantatoio.
0: Ieri non mi hai ragione, un garatoio, la giuntese in noi.
1: Garatoio, un accantatoio.
0: Ieri per in gara, per ieri.
1: Scusa,
0: parlare di un blocus, un blocchime, eh?
1: Blocchio, noi diciamo in camà, l'interesse sempre in camà.
0: Ma allora, admettiamo, domani c'è una manifestazione che bene e che in camà dunque a circolazione, dite così, o fatto di blocca?
1: Normalmente...
0: D'accordo, no, ma non la conosco mica, per questo...
1: A me non ci sono altre parole, non conosco mica, ma questa qui ha...
0: Allora, mi vuoi mettere così non infrasata? Datemi un esempio, puoi mettere questa parola in cama, così sarà un po' più chiaro per tutto ognuno.
1: Per esempio, quando si viaggia una vettura un corpo si pianta per una ragione o per un'altra, dici si è incamata in qualcosa.
0: Ah, d'accordo, io.
1: Se incama tanto al collo, è una meccanica rallentata che incama in rotte o non sanno più.
0: D'accord. Et donc, c'est ça, nous, j'en ai des... D'accord. Et donc, in camma. Eh bien, à mon parade, on a un ici, ami, qui dit, so... so...
1: Ah,
0: je ne connais pas, je ne pense pas. Eh bien, demandez-moi, in camma. On va tout dire droit, si donc il s'agit de l'oiseau, on est déjà bloqué, oui. Donc. Hein, ma, oui. Si il est in camma, donc. Oui. J'ai cherché à dire dans la guerre, ça y est.
1: Oui. Dopo... Sento sempre
0: lì, chiaccia
1: manaevi,
0: sono rimantesa,
1: quando era.
0: Poi, si quando era dicendo applaudisce, no?
1: Applaudi no, manco, no. Applaudisce, ah. In Italia la dice.
0: Yeah, yeah, so, so.
1: Tanto un famoso.
0: Allora, come uscite voi?
1: Opera. Noi siamo... Chapitaimane, quando c'era una rivista ci chapitava una gorilla.
0: Ben una sciappa, una sciappata,
1: una sciappata.
0: Una sciappata, una sciappata. Chapitaie.
1: Chacamane gli è giuntava di poco, perché non sono rimantese.
0: E beh, Chacamane, si capisce mai, vi ora subito, so, è mane che si capisce mai. Allora, non so se è stata inventata.
1: Chacamane,
0: o è stata inventata, questo è un laso, o allora è una parola che si dice in certi luoghi, mica in altro, non so. Ma oggi è entrata in radio, non ha parlato di tutti i giorni, eh?
1: Yeah, è vero, è vero.
0: Proasini, quando è buona sentita, ha capito, è in noi.
1: Capisco.
0: Ma capita di mani, Berghi, l'idea sarebbe di cambiare ogni tanto, una volta di adubrare la barra da Chacamane e poi un'altra volta di capita... Allora, capita dei mani, ecco. No, ma... Yeah. Ma più ce n'è, più si naobra, eh? E meglio è.
1: Hai da che sia la vita.
0: Ieri, se vuoi aggiustare un'ultima parola con piacere.
1: No, io stavo per domandare. Che qualche sia, sasso che vorrei un buttaro.
0: Un buttaro?
1: Io, un buttaro e bizzei.
0: Ah, un buttaro, mica un...
1: Un buttaro.
0: Ah, bu, un buttaro. No, io so mica che è un buttaro, ditemi.
1: È una domanda, ma io ho sempre inteso di la gioventù, quindi che sia che faceva quanto con l'amica, se è un vero buttaro, è un'espressione, se è un vero buttaro, parli a che sia.
0: Ma come un scazzagane, che sia che...
1: C'è un rompistacco, non pare così.
0: Domandemelo se qualche sia inteso...
1: C'è un vero buttaro, c'era questa...
0: E l'altra come era? L'altra
1: I visei a qualche sia.
0: E secondo voi, per noi, se i visei...
1: Strasia,
0: a forse la contrazione di la parola francese misère, e piuttosto che fai misère, fai usere, vede, il y a una pronuncia che cambia. D'accordo, d'accordo, io usere. Bon, beh, domandemo, l'ampemo sa di amare
1: gusti. Allora, andate
0: un altro giorno. Con piacere, Gian Antonio. Una bella giornata, ringraziabile.
1: Anche a voi, una bella giornata.
0: Allora, andiamo a una barrada. Ci aspetta Amado. Amado, buongiorno.
2: Saluto, io anche saluto a tutti quelli che sono passati.
0: E io, Brido, un tira mica un muso. zitto. Però va...
2: Sempre così e prendo le gambe.
0: Bravo. Allora, diteci.
2: Un buttero per me di una persona di appena bufalo,
0: Ah, io sarà la stessa cosa, allora, io.
2: Questo è un buttero.
0: Un buttero come un bufalo,
2: una persona che non mica troppo ricordita, cioè un bufalo, no?
0: D'accordo.
2: Poi, abbiamo la barulla risumata.
0: Allora, io, diteci.
2: Mi diciamo, risumata si dice anche per esempio, così da una rinfrescata, da una risumata di pintura. Per esempio, quando dato una rinfrescata a un pezzo, a un pezzo di casa, in francese sarebbe badigeonner.
0: Badigeonner, d'accordo. L'idea
2: quando avete un gioiello, per esempio, è risumato e d'oro.
0: D'accordo.
2: Risumato il plaqué d'or.
0: Plaqué d'or. Perché Diago Musante che mi manda un messaggio, risuma un paiolo e gli dico, va tutto retami come...
2: Retami.
0: Come ristagna, hein,
2: ristagnato.
0: D'accordo, d'accordo.
2: Oui, gli era per dire se barulle così. O strumento c'è qualche parola che mi viene così. Questo spizza nei sobanni.
0: Allora, ho fatto di spizza noi sobani che si deve?
2: C'è una persona che è in piena salute.
0: Piena come, salute?
2: Come l'ha detto l'amico dei corti, mi dice, ma è in piena forza, li vuote un borso.
0: Li vuote un borso,
2: d'accordo. Ne ha fatto uno un antovino, questo mica se può ricordare.
0: No, ditemi.
2: O vino nero faceva te o borso.
0: Ah, yeah, on è tanto d'altronde.
2: Dopo stassi nei sobanni. Questo si sta nei sobanni, mi diciamo, un certo amico avanza.
0: Si contenta di ciò che lui.
2: Falassi nei sobanni, no.
0: Ah, tanto bisogna di male questi allora.
2: Può essere che puoi sentirsi male, ma di nuovo hai ricevuto una tia novella per parlare di sobandi, può essere anche una paura.
0: E questa golia, ricevuto, si è spaventato d'un colpo.
2: Una più che i bannellose.
0: Questa si capisce, eh?
2: Una più che i bannellose. Questo può approntare i sobandi. Un malato con ci sono mica può affrontare i sobani.
0: Ma io pensate io.
2: E così beve così non aggiusterà noi no.
0: Bon, e beh, avanziamo piano piano, ringraziamo amato.
2: A bene.
0: Diago Musante per Busimone e per un saluto a Donna Stefano. Gli piace questa parola di Chapita, per dire d'altri dicono Chacamana, ma Chapita è una parola che piace no, a nostro amico Stefano in sotto o di sotto. Diago Musante, buongiorno.
3: Saluto a voi, saluto a tutti, saluto a ognuno.
0: Salute.
3: E risciuma, noi gli risciuma i paglioli, poi risciuma, poi mette una cuccia senza di qualcosa, mette quando facevo i paglioli, risciuma, mette un ramo.
0: Ma io capisco,
3: beh, il tema... la spesa un fuoco, bugia,
0: L'idea c'è sempre di mettere una guscia, je dirà, a ego apposta, una cuccia in più, sai, sarà qui.
3: Ecco, perché poco a poco
0: si ruggia.
3: E voglio intendere con le Beyoncé, francamente è stata un'emissione di grande qualità. E quelli che si mandano tutti lì a poesia, sapevano che vi siano assenti, perché farebbero la riverenza giustamente, entro la poesia e un rima ore.
0: Ne parla proprio.
3: E poi a Bediga e lo dunque a Zà, perché facevi lui a me rispondi, e assai. È un cittadino che è degno, che diventa sai la lingua e che si impegna sai e che ama essere la lingua.
0: E poi un berro d'alente di Boeda, hein? Questa è, non si può mica pensare al contrario, di sua scrittura, e poi oggi, il suo libro Gusti, ciò che è interessante è che va a confrontarsi con altre poesie straniere, eccetera, facendo sempre creazione, e tanto quando è buono leggere, e invito a gente a piare il suo libro Gusti, che si chiama Musa, francamente, senza talento non ce ne può desurte, è impossibile. E la ha riesciuto.
3: È un poeta che sa fare lì, a tutto locale, l'universale.
0: Esattamente.
3: Questo è un poeta, un poeta è a profondura di parole, quando si vede le parole si vende come vuoi giardinare, se vuoi giardinare in una certa maniera, o se vuoi giardinare di donanza, si cambiano. Quando gli calzarelli dice più viore o più muscante, a rosola senza spina, gobo suere cosenze, ogni giorno, ogni mattina, e con te ogni levente, questa è così, c'è la profondura, e questa è la poesia.
0: E questa è
3: la poesia. Parlare di Asofio, di questa maniera così, così. Mica c'è la rima, ma c'è la profondura, e poi c'è l'immagine, c'è. è questa, e se vuoi tu è questa, eh?
0: Mm-hmm. No, no.
3: Ah, per me è questa, va, boh, ognuno, cioè io che l'altro sono mica vuoi.
0: No, manca appena, è musa fortuna in cosa che con i contemu fa i contemu, no, i contemu mica i buoi che sono marosi.
3: Sì, no, no, è difficile raccontare, poi a voi con di oltre tutti ogni istruzione la facca uno, allora, che non con un nemico lui, eh.
0: Di so che ridiamo in un'università, fai mica solo in Corsica, ma di l'emissione di un incubateur, volevi che costici un epoca di talenti che sono tutti insieme e ogni tanto ce n'è uno che sorte e che si va gesente e beh, che l'emissione ha permesso a
3: beh, sa, no, una difficoltà più grande che uno, che era un giusto scorso che scrive Ciuano, o che scrive che Ciuano, poi se manca, ma gli passavano le cose, proprio gli scesori visti, che c'è quelli so di nonde, facciano partita di cultura, facciano partita di poesia, di lingua.
0: E ce ne sarà altrettanto anche più.
3: Non
0: partecipiamo mica all'emissione.
3: Quanto non abbiamo scoperto, di voi principio?
0: Ah, non so mica, ma decine e decine.
3: Decine, se non mica centinaia.
0: Facile, francamente.
3: E cosa qui,
0: tutti a un Vi ringrazio, proprio per una bella giornata.
3: A presto anche a voi,
0: a beggi. Allora, so basi 3 ore, ma continua più, e mi bisogno della vostra partecipazione, ma va passare a parola subito a Simone, cosa lude? Mosimo, buongiorno.
4: Buongiorno, salute.
0: Salute.
4: Ma come siete? Salute a tutti e a tutte.
0: No, tutto va bene, poi.
4: Sì, da Ovescu, io sì.
0: A Ovescu? Qui, bon, forse gli ecologisti saranno mica contenti, ma siamo in permanenza qua a Grim. No, ma io perché siamo in un tuvone, un po' momento qua avrebbe fa corrente, vedi, qui. Donc, siamo manessera sotto a Grim. Bon, è appena troppo, ma un po' momento che avasti in mente.
4: E così, bon, io non è già da questo manino.
0: Ah, adio. On fa degli usartori.
4: No, adio passato a mano.
0: A quale?
4: A chi vuole.
0: A chi vuole, d'accordo.
4: Le che mo va a chi fa, dice. E ora, quando sento parlare di voi, di antiche canzoni, io ne prendo uno che faceva le canzoni. Tanto un corso che è francese.
0: Yeah.
4: Che sono magnifiche, che hanno un fondo, e quando è stato sentito gli scritti, Bibiano in cuore, anche Paolo Maria Agostini, per l'accio, non so se voi conoscete.
0: Così no.
4: E io fratello di Augustani.
0: Ah, d'accordo, no, allora no, non conosco mica, no.
4: Anche lì che... ce la conoscere e ce la fargli dire ciò che lo scrive.
0: Ah, beh, conto tanto a voi, perché io non lo conosco.
4: C'è una profondura in tutto ciò che lo scrive, che lo scrive in francese, è un corso.
0: Yeah.
4: E francamente può anche un chiamo rispondi e passo che non si raga mica va. Dunque, di qualche sia di assai interessante, io aiuto, ci siamo scontri parecchi ultimi, poi scambiamo e mi ha detto che una è francamente è assai una persona che ha assai umiltà e che c'è un mondo.
0: Per lei è appena come luci, anche noi brilli ci sono parecchi che vengono da ogni ora e penso ai santucci, ma di noi è un paese di buidi, allora se vuole mica io...
4: Fanfan,
0: di sicuro.
4: Ne ha fatto una ultimamente, ma conta per un giorno ci sono scontri per l'istoria, per l'ubaghe.
0: Fanfan ci ama ogni tanto, qualche borta ci ama, diciamo.
4: Francamente, boh. E dopo, Corsica è ricca, io quando vedo anche i giovani che cantano.
0: Manca.
4: Tutti questi giovani che cantano un corso, è veramente, hanno una ricchezza immensa.
0: È vero, siamo un popolo di cantatori, e di buidi.
4: E dopo vorrei porre una questione, chi ne sarà domani?
0: Allora, questo ci ha domandato Fanfan,
4: Di un testo questa canzone che pone questioni.
0: Yeah.
4: che ci avrebbe da permettere a noi di rimetterci in questione e di cercare a sapere come va per domani.
0: Beh, più o meno noi la sappiamo, ma so,
4: no,
0: forse,
4: sì.
0: Forse che non siamo mica come posso dire, non siamo mica la maggior parte di la società, dunque ce la convince sempre.
4: Ma non è mica di convince, è di un la convince.
0: Ah, beh,
4: perché si può cercare di convince, ma di un la convince è assai difficile.
0: E ma prima per di un, giura con dunque inizia qualcosa.
4: Io vi un caso, dico, quando ho lavorato, si sono messi mica una mano, due e tre, finisco per stare in un letto, per stare in casa. E dunque non si verrà nulla. È di un affare importante, ma per chi c'è una disgrazia, questa questione, questa canzone è una buona questione, perché quando vengo nei nostri paesi, i nostri anziani che facciano i francesimi, di quella fa. Grosso la disgrazia è qui, e ce ne parecchi, non c'è mica niente che hanno sempre ballato corso.
0: Beh, è sempre la stessa cosa, rombuisente certe affari, e lì so come l'astri, a mentuato c'è una lingua che si impone nanta un'altra, che è, bon, mica entra in un, non è dettagli tecnici, ma è so che si chiama diglossia, a mentuato c'è una lingua che è né superiore, ma è più importante in noi società, e a spesso pia us obra e a vine, ma quantunque da voi che aiente i vende la lingua e un da amica di 20 anni ribia di certi scritti di bui di un secolo va, c'è sempre stato sapere di perdere la lingua, per questo che io sono piuttosto ottimista malgrado tutto ciò che si è passato, l'esilio, so che l'ha di un chiamato certi, la francizzazione, dopo i cambiamenti, a vina di egolonie, e guerre, internet, tutto questo, la lingua corsa è sempre qui. Biede, naudu cabadoglia di radio, cioè ad a capo apparecchi cabadogli, eppure sempre qui. Dunque, se la torna qui domani, e ce l'accompagna, cioè cerca di va per un me, ad accompagnare perché chi sa lingua di domani sia mica troppo indebolita, ma piuttosto rinforzata, eccetera, eccetera. Ci sarà sempre la lingua, non da chi so che la campata si può gagnare i gusti, è stata assaltata, hanno voluto gacciare, non c'è più nemmeno chi voglia parlare, non c'è una vergogna, eppure sempre qui. Dunque c'è sempre da sperare, penso. Abbiamo opposizione.
4: No, ma già un qua a me, perché la lingua, la lingua urbana, è sempre stata la lingua urbana. Oggi è nato una struassu, c'è una strandatura, ma a me c'è chi mi porta a credere l'affare ponutene.
0: E teneranno, sì.
4: Con difficoltà, ma è che quando ecco c'è a sei giorni che hanno mano la lingua e che vi riparlano la lingua.
0: E beh, per questa che ci botta sperato tutto.
4: Dunque, io per me penso che adesso è difficile.
0: Ce la riesci su bon tra l'anziana generazione, a me, quella che bene, quella di quelle che sono oggi in scuola moderna, tutto questo. Ce la lavoriamo. Senso mica fisico, ma tu l'avevi sempre in capo questa idea, Agusti, di dramanda, di se aller tra le generazioni, d'abigina i vecchi con i giovani, e si verrà.
4: E soprattutto, quando qualcuno si sbaglia, non ribiarlo mica con cattivezza.
0: No, può ribiare, ma con maniera.
4: Con maniera. Esige, perché quando una persona fa giù un sforzo, che lo sia giovane o meno giovane, che lo ridò la sua lingua, che lo parla, gli dice un affare che gli è maggiore, dunque si domani gli fate lo scherzo di parlare un impuro,
0: no, beh, cioè sei intelligente, sì. Ma penso che il messaggio è passa piano e la gente è piuttosto disposta a radio a accompagnare come lo giovane, che a disprezzare come fu un caso ammentuato, ma oggi ne manco più d'attualità, se posso dire così.
4: No, c'è un altro spirito,
0: un altro andato,
4: In tutti i casi io tengo a felicitarmi non che io da un lavoro che mi fate.
0: Si deve che fa due lavori, io faccio un'onda, io sono più maligno così.
4: Si deve che l'avete messo un ballo.
0: Io sono più maligno, lascio dire niente, sono qui a posare, mi gompo, un faccio un'onda, un pago, vede, è di una posizione più bella io.
4: Io mi compro, quando sto assente,
0: questo assente, se ce l'avevamo aspettato sa cosa gusti, beh, tanto meglio.
4: Beh, qua dopo, tutte queste persone che chiamano regolarmente.
0: Cassai che l'avevamo, cassai che le so qui.
4: Francamente, è un piacere di sentire.
0: È vero.
4: E di contrastare, di va, sempre in un grande rispetto. E questo è un affare.
0: Si devo i tutti i padroni guidare l'emissione, donc ognuno ha un pezzo di proprietà, donc.
4: Poi si
0: non capi
4: macchia.
0: No, io sono un più maligno.
4: Cioè si maligna, sono tutte le piccole.
0: D'accordo.
4: Tutte fini come bananine, capisco.
0: Ah, portanto di guadagno di poche cose.
4: Si non parla sempre.
0: Adio l'amico in tutti i casi in paragno, questa sì.
4: E c'è anche un capigosse dappertutto.
0: E adio sa fortuna.
4: Quando mo dice la lingua, io che lo sia, non va sia così, alla sia così, aggiungiamo sempre a capire.
0: Ah, questa allora è. Simon, vi ringrazio e vi prego una bella giornata. Vabbè.
4: Saluto a tutti.
0: Deviamo via Jean, allora non so mica se lo misente, forse che non so mica se le Jean che conosco se le un altro, bon, ne conosco parecchi Jean, ma richiamatevi, forse che siamo stati d'aiati, e mi abbia dice Pantone, e poi spiego che può avere di avere di Udin per di boe richiama e di a vostra. Donc, torno in mezzo a lui, e dice Pantone, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Saluti.
5: Per chi ci ascoltano. Allora, volevo arrivare a un'altra parola, Rishuma. T'as due sensi, infatti, enfin, per me, t'as due sensi, un senso di riproprio qualcosa per il belice, direi, c'è un muro, un chiemo, appena troce, appena un bruttato, e mettete davanti un quadro. Per rifumarlo,
0: ah, d'accordo,
5: e di ricoprire qualcosa per dare un aspetto più bello,
0: c'è
5: un senso lì, e al contrario c'è un senso, quanto a me, di nuovo, imbruttato, qualcosa di imbruttato sarebbe qualcosa di risfumato, vedete, un pantalone, un paio di pantaloni risfumato da un rattramo, mettiamo, o di fanga o imbruttato.
0: Beh, forse l'idea è che aggiustate torna un strato in più sopra su lui.
5: Voilà, l'idea.
0: Di mettere appena il sciuma sopra qualcosa.
5: Di mettere qualcosa di sopra, per piatta, ossia per imbellisce un muro, ossia è stato risciumato senza volerlo, diciamo. Se prendiamo l'esempio di coprire un paio di pantaloni, vi siete intrusciati, risciumato d'acqua, risciumato di vanga, se volete viaggiate una vanga, risciumato di gattramo, è imbruttato, vedete? Tra i due sensi lì.
0: Beh, l'idea è perché cubrire qualcosa, passare ben sopra, dopo può essere per qualcosa di valo o qualcosa di rotto, e nell'esempio che l'umintuava o primo di Juan Pedro, dopo ne ha parlato di noi di un Antone, il nostro amico Vio Morbaccio, e una risciumata bene a aggiustare, a passare sopra qualcosa, e l'idea è sempre ridurremo sempre l'idea in tutti i casi, dunque siamo sicuri di questo senso, ecco.
5: Per me è sicuro così. Dopo voglio arrivare a un'altra parola a fondo che diceva un nostro amico. Allora, ho cercato un dizionario così perché l'espressione conosceva come voi, dicevo io, a tronca ti avete, e ho cercato un dizionario, ma parole ce n'è. Ad trovata, a di sottiera, a strappare a di gola.
0: Sto sta detto?
5: A tronca gola.
0: A tronca,
5: In furia.
0: In furia.
5: In fretta. A tronca chiavetta, a briglia sciolta.
0: A briglia sciolta, come va?
5: A corri, a precipitera, a scatola rotta.
0: A scatola rotta,
5: a tronqué Radigol,
0: yeah.
5: A Taulette, comme l'a dit l'auditeur, yeah. Nantes, a Frombo Batuto,
0: yeah.
5: A précipité, bon, vous dites, dopo il trou, a Troncagol, vous l'avez dit, a Spicera, a Lestra, a Galoppo Mulatto.
0: A Galoppo?
5: A Galoppo Mulatto.
0: Che volerebbe io?
5: Alors, quand t'avais dit au galop, dit à moula.
0: Ah, moulade, no? D'accord. Ah, d'accord, d'accord.
5: Si c'est encore à trop tout zérat, on a la canzone, au pilote tunisien, qu'on l'a à trop tout zérat, vous voulez dire que le viage a spesso a spicciere.
0: D'accord, d'accord. Sera, sera.
5: Dopo c'è a sfiater, corre a sfiater, a frombo battuto.
0: Yeah.
5: A tutta gorza, rota di gol, o a ciarbello,
0: allora, ce n'era una, un due noi, a ciarbello, a gerbele, oh, mi scappa.
5: Ah,
0: a ciarbele rote, è detto così?
5: A ciarbele in bocca.
0: Ah, sarà ciarbele in bocca, sarà, è piuttosto questa, allora, ma l'avevo intesa io già,
5: e già lo trovi in un dizionario,
0: yeah.
5: O ne sono in un condizione di quattro.
0: Tre o quattro, sì.
5: Anche due o tre, ma mica di più. E dopo si dice come un tono, fila come un tono,
0: yeah.
5: Come un tono. A strappatura di gol,
0: yeah.
5: A strappera, a tronchera di gol.
0: Questa l'hai detta,
5: E a cerbella in bocca.
0: A cerbella in bocca, ecco. Cerbella in bocca,
5: sono espressioni che manca a dire, yeah. Invece di aiutare, come lo diceva uno scrittore, Nanza, o a vina di a parole, di una parola francese, mancano le parole,
0: yeah.
5: Basta cercare.
0: È sempre meglio che da aiutare un nuovo a vina.
5: Se notiamo un dubbio, soltanto ci andiamo, cerchiamo, non veni mica a parole, non veni mica a zoppio, ma potremmo andare a cercare le parole.
0: Bravo, siamo sicuri che esiste in tutti i casi, ce n'è una. Questa
5: sì. Manca. Ecco, Gianca,
0: mi ringrazio e vi prego una bella giornata di nuovo. Allora,
5: buona giornata a tutti gli auditori di
0: allora, allora. Andiamo sotto a ridroit Stefano. Stefano, buongiorno. Sei lumisante, Stefano?
6: Sì, sì.
0: Yeah, salute, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Salute, salute.
6: Buongiorno, buongiorno. Voglio sapere bene due o tre cose che hai inteso.
0: Yeah, allora.
6: Se passano che parlai a Vale, parlai di una cosa che imbellisci. Una cosa che bellisce di noi dice Rijoda.
0: Come vede?
6: Rijoda, ma mettiamo di te, mi sono bella croata oggi, la croata è Rijoda la tua tenuta.
0: Ah, Rijoda. Ma a valore, Rijoda, d'accordo.
6: Rijoda, dice.
0: Mettre a valore.
6: Dopo di un titolo d'affare di Guedi, Chapita,
0: per Chacamana, proprio dire.
6: Bon, una persona ha ragione, cioè ci mantiene sempre uno.
0: Sì, cioè ce la mantiene, questa sì.
6: Perché bon, io ho sempre inteso, c'è pietà. Anche me ne vengo sentite quando noi andiamo a caccia i segnali, boh, si mette un brione o si mette un moto. Bon, un moto non c'è mica da fare troppo tosto, e invece di giri te, va a luogo e c'è pittiglia.
0: D'accordo.
6: Minando di mani così per far fuggire i segnali, senza fare troppo tosto. Bon.
0: D'accordo.
6: Tutto fa si sente.
0: Allora forse chi capita di questa nozione di senza va troppo drosto
6: no, capita si tappe di
0: mani. Ah, tappe di mani per comprendere, forte
6: no,
0: mica
6: no.
0: Volte.
6: Capita si tappe di mani.
0: Tappe di mani, d'accordo.
6: Perché ragione. È vero che se entri in certe parole che a me mi pizzica nella ricchi, come sa fare d'appuntamento, di un cosa mica va.
0: Yeah.
6: Ah no, perché bon, in corso, una lingua corsa si appunta nei scarpe, si appunta una camicia, ma le persone non si appuntano mica.
0: E poi allora,
6: le persone si ritrovano,
0: A titolo personale, e poi cambia anche l'uso di un'infrasata, o va a mettere la parola appuntamento, perché tanto gusti rivolti in francese. J'ai rendez-vous chez le docteur, dice Noawa. Ad un appuntamento de dottore.
6: No, allora chi allora che c'è una parafrase,
0: ecco, voilà. E perché se che va tu di sabarole, no, piace che di un altro io. No, ma bene con tu voilà, a cambia appena.
6: I dizionari italiani dici te che o metti mu u diventa corso. No, non vedi mica questa una lingua. Ma se questa parola appuntato in senso un corso, con niente a veda, appunti tu scarpe, ti dico.
0: Bene, ma...
6: Appunta la tua camicia, appunta il tuo sudino, ma mica di una persona, appuntati un coquitato, no? A me mi pizzicherà che ci
0: sia. Mi piace tanto, abbiamo capito.
6: No, perché ammettiamo, se devo inventare una parola, non è unica che inventare un appostamento tanto.
0: Ah, trovo sia robusto.
6: Ma apposta un momento... per trovarci un appostamento, se devo inventare, a me non piace mica inventare paure, e paure si inventano da parete, non fa un po' proprio che inventare paure mica.
0: Ma è bello che quando bon, dopo c'era tutta una maniera di pensare che fa che certi hanno pensato che ci sia sempre tre parole che come posso dire incalcate nel tavolo francese non ha costruzione dell'infrasata per questo che noi siamo a cercare la parola rendezvous allora che abbiamo un'altra nozione
6: per rapporto al corso è un contrasenso
0: e poi ce n'è d'altri contrasenso
6: e dopo quando vi parlate di cose di l'orto di terra che è sempre troppo c'è speruli un luogo una lenza che è sempre troppo anche d'estate che è un luogo sempre umido si dice un tudono
0: tudono
6: una lenza sempre troppo sempre umida.
0: D'accordo.
6: On n'était manco bisogno dell'acqua, un tudono.
0: D'accordo, un tudone è sempre grosso, lì.
6: Voilà, una lenza d'orto è sempre troscio. Dopo si è un luogo sempre troscio, ma mica all'orto, si dice piuttosto un canigiono.
0: Ah, d'accordo.
6: Un canigiono è un luogo sempre umido, qua.
0: Un canigione.
6: E allora, a tardi... A terra, si può dire, a terra si da asciugare, ma ti ha superato cosa a terra? Si dice rigiolà.
0: Ah, questa, sono più con quale ne abbiamo parlato.
6: Voilà, rigiolà è una paura precisa per a terra, ciò di là che rigiolà a terra non si può ne fare. Se è troppo umido, non si può mica fare un orto, ciò di là che rigiolà.
0: Rigiolà, sì.
6: Che non ha niente a vedere con rigiolà, rigiolà è un'altra cosa, ma rigiolà... Ça veut dire que c'est chez, mais pas à terre, si dit.
0: Uniquement à Baradar, d'accord.
6: Oui. Una fontana è seccata o i panni sono asciutti e a terra è rigiurata.
0: È rigiurata. Una fontana, rivengo una parola che l'ho mai detto, ci ha detto a noi tutti, a ognuno di noi, e la fontana è cieca, nel senso che ancora è più.
6: Ah, questo fa, non conosco mio, non conosco
0: dielo che dielo che la via mentuata.
6: No, ma tutto senso.
0: Ah, si capisce, si capisce.
6: Ma fa, voi, se una fontana si cade.
0: E si cade,
6: e i panni sono asciutti.
0: Sono asciutti e a terra è rigiurata.
6: Ognuno ha la sua cosa.
0: Allora, ci diamo appuntamento domani.
6: No.
0: Domani abbiamo appuntamento a 2:30. No, ma... Bon, allora, è vero che... non è come barre, ma è vero che l'idea sarebbe di ridroare usando il bioschietto, è vero. Ma adesso è difficile oramai, quando beghe sento già di un cherugio non tare da giugiare, come le entro da questa parola d'appuntamento adesso, insomma cosa le veramente...
6: ci può essere che può non costare non ma non mi piace che la ricca perché
0: a voi mi rincresce non capito
6: per rapporto la lingua corta
0: non mi rincresce e poi è piuttosto che usanza gusti cambia usanza io non capisco e come so che noi siamo eri mezzo pensando che l'idea era di meda pensando che va bene di volte bon si va bene
6: un po'
0: bon. D'accordo. Allora, stia a trovare, a sentire, a beggio. Andiamo, allora, Battista e Angelo. Battista, salute. Battista.
7: Da Umare Sciappetteia.
0: Come?
7: Umare Sciappetteia.
0: Umare?
7: Umare, la mele.
0: Sciappetteia, bella.
7: La detto anima, la vaguis.
0: È bella, Umare Sciappetteia.
7: Umare Sciappetteia,
0: sì. D'accordo. Batte
7: a Viumare quando tu in montagna che da facca l'acqua e c'è la sciuma bianca andando
0: questa è a Viumare
7: è conosciuta a Calcisia che a Viumare lo si è portato tre volte e si attaccava all'alce e se ne sortiva
0: e allora ha avuto un cu
7: notava come una
0: come un'anguilla
7: hai capito e ci paresti a fare, paresti parole hanno cambiato.
0: Beh, dell'evoluzione, ben o male, ma...
7: noi montesi prima non sono mica per andare per noi.
0: Beh, è come quando oggi, bon, senza essere troppo tecnico, so chi si chiama a Gambierina, si sente di meno o meno al momento ad essere morta a Gambierina, a sorridere, di Mugusti. E quando devo sentire che si è chi parla, che a Gambierina non segue da tanto, so chi m'accaio anche a me, mica...
7: E mica m'accaio a tutta.
0: Donc, è vero che tanto le orecchie pescano.
7: Anziani parlavano veramente.
0: Capisco.
7: Non ci so più, allora poi venivo le
0: carte. Ce l'accetta come le ha e cerca di di migliorare. Ma capisco che accetti hanno le orecchie intronate.
7: E dopo c'è stagnare i pagliori, cioè o stagno. Stagnare i pagliori.
0: Esattamente, cioè a mettere una.
7: No, sono per rubare tutto per fare un luccio, ma stagno non c'è più pagliolaggio. Come c'era?
0: Ma oggi è finita tutto che
7: è. No, è finito. Poi sarà adesso anche interdetta le vuole luce di pagliolo.
0: Penso che oramai con le norme attuali non è più permesso.
7: E come agagiaglia di unco vale giù in plastica.
0: Ah, vai giù in plastico.
7: E Rockford non è che cammette in farro.
0: Ah, d'accordo.
7: Erano in farro i cammetti, chiamavano i cammetti, facevano un formaggio di 5 euro. Il latte era fuori.
0: D'accordo, ma questi erano tutti in ferro o in alluminio, non so mica, ma...
7: Erano in ferro, se non lo in certo volte. Dopo le ambizie più moderne, come i vedo e come tutto, ma prima, come i vedo di latte era 20 e 30.
0: D'accordo.
7: Prima se lo genieri, dopo in alluminio.
0: Beh, dopo si sono adattati.
7: Poi sì, enorme, di nuovo, poi rubricato. Tutto cambia.
0: E così io attiro. Cambiamo anche noi, no?
7: Ma cambia.
0: Mirate, 20 anni fa non eravamo mica gli stessi, oggi cambiamo anche noi.
7: E poi dopo mi sparisce, c'era un vecchio insegnato.
0: Che
7: dice, aggio poi la spari aggio.
0: Questa si, quando lui si nasce si muore, si sa di nuovo. È così.
7: Ogni nato devi morire.
0: Ma o più tardi possibile. Questa,
7: più tardi possibile.
0: È un nostro tempo. Batti, ma va a passare la parola, vi ringrazio.
7: Aspetta, va a passare.
0: A beggi. Allora, mi ritrovo a Angelo e Alain d'Arido. Prima c'è Angelo per rispettare l'ordine. Angelo, un ponteale, c'è salute.
8: Salute a tutti. Boh, mica appuntamento. Allora, a ritrovarci.
0: Fate come l'hai
8: fatto. Allora, a ritrovarci umana. A talora.
0: Fate come l'hai fatto. A niente libera.
8: Bon, dopo Richumà, io mi piace quando le Richumado dorme, quando le ben Richumado. Volevi bien plaqué or.
0: Plaqué or,
8: O bien plaqué d'argent. Ma non si è mica fatta, per i giochi olimpici, sono quelli che hanno fatto queste medaglie qui. Allora si trovano i corsi, quelli che hanno vinto, quelle medaglie appena rugginose.
0: Questo
8: è stato rugginoso.
0: Non so mica come l'ha fatto, ma si è fatta l'alchimia, Agustì, ma c'è stato...
8: C'è stato i corsi, c'è l'antiruglia, può essere. Di una poesia che ha già detto, Bastia addormentata, c'è una bella poesia, perché se oggi sento parlare anche di poesia.
0: Allora,
8: io ne so mica va, ma cacchio una e trovo.
0: Di quale è Bastia addormentata?
8: Sotto luna... E sotto le stelle, chi in deugile vegliano, Bastia dorme come alluppiata e bersiane giose e lumi spenti. E come una mamma, un mare, la zega e liganta la reccia, va la nana movigliola, tu mattina verrà giorno, tu mattina con piacere, viderà giù i zappaglioli andassino al travaglio. In paura o in suerta, vederà di un altro morto i cammalli belli forzuti, pigliassi in altro spino casce e sacchi panzerudi, e poi un calaro e un banatero, e tanti altri artigiani vedremo risulidi comincia la sua giornata e finisce alla tracciata. Fa la nanna moviola finché le luci nuove stelle, quando il ghiusole tutto grosso sorterà da un mare per tirarsi in un tuo vigno, tanto alzerai, aprirai ad ogni finestra e falerai in cherugio e cu e ci aspetta, ci turba quello che usano a canzona di un travaglio. Fa la nanna moviola domattina per a giorno, fresca e ben rivigorita, ti metterai a cuore e farai come sempre i tuoi affari e onesti e chiari, e così a moviola sempre allegra ingranderai quei signori mercanti che apriranno i magazzini per i suoi clienti, paesani e cittadini. Ma la poesia di Antonio Giacomo Gusta. Ecco.
0: Antonio Giacomo Gusta, d'accordo.
8: Mi sono appena sbagliato perché non so più.
0: Si è appena come Bastia, appena addormentato, no? Continuiamo, passiamo per casa l'Abrio, Alano, salute.
9: Salute. Diti, a parola che voi cercate, forse è da Sciapa Cerbidi.
0: Non la conosco mica, non era mica questa, ma a ridango
9: farai a Sciapa Cerbidi.
0: Ah, d'accordo, eravamo fatto di va là a rompere gli avete a fondo, eh?
9: Sciapa Cerbidi. Come hai detto Annanzi, ti dico che va a scrivere di Luca.
0: Allora, aspettate. Come?
9: Un cua lettera L.
0: Ma qual è la parola? Non hai mica capito, scusatemi.
9: Di Luca, quando lo diciamo, perché noi dimmo di Rucca.
0: Di Rucca, perché abbiamo parlato di Rucca un'ora, ma ricordo mica.
9: È in principio un'emissione di Luca, quando si cascai e di tutto, ti dico aspettate, scrivo.
0: Allora di Ruccia, hanno detto a di Ruccia, ecco la giuridro a parola.
9: E di ho trovato un amico di tutti noi di Luca.
0: No, enfin, può essere, in tutti i casi, a di capito io.
9: Non dimmo di Ruccia. Allora, là, da quando a Rocca, se derruccato vuol dire che ti è cascato, che ti è sortito di strada qua.
0: Derruccato, d'accordo. Ah, la parola che è stata detta, scusate, vengo di Gabi, era, aspettate, quando dico mica scimità, la di Aridroa, era in camma.
9: No, ce l'ho di nuovo di Luca, ma non ti faccio.
0: Ah, ma mi scuso, allora vedi.
9: No,
0: ce n'è tante più.
9: Derrucca, noi diciamo derrucca, se derruccato vuol dire che è sul titolo di strada, che
0: deve fare. Scusate, ecco, avevo capito. Avevo scritto male. Hanno detto di Juan Pedro a Di Nuccia.
9: Di Luca, no, ma invece noi diciamo di Rucca. E sul sito di strada è più logica.
0: È di Rucca. D'accordo.
9: È derruccato. Vettura che ti aveva un accidente.
0: È sortito da strada.
9: In un caravano, o che farai in un caravano, si è derruccato.
0: Se è derruccato, è sortito di strada. E cadio Gabida, va. Ci siamo.
9: E dopo di essere venuto qui a fine dell'emissione, ce n'era parecchio, anche mi sono venuti perché non è mica nottato per ogni strada.
0: Piove appena di tempo.
9: E che voglio dire? Per fagioli, come dite voi?
0: I fagioli si bende, siete a dire?
9: Noi dimmo, pur dire, dimmo un gurrucciolo.
0: Noi no.
9: Scurruccio e si
0: dice scurruccio la uva. In francese
9: si dice. Di no, perché come si parla di urte di tutto, ha detto niente, ma se vedete di no.

0: Uiciu.
1: D'accord, d'accord.
0: E a Vajola di Agastagna,
1: come posso dire, cotta, come chiamano
0: mica i valotti, no?
1: E valotti sono bugli, dice Radio. Mi scuso, sono appena vaticato, gli andiamo a fine l'emissione, non so. Aggiungerebbe appena vaticato, perdonatemi.
0: No, rimarco
1: che
0: quando
1: vuoi sentire
0: qui c'è
1: un mordente
0: che chiamano.
1: Che lavoro così allora. Buona strada, è ringraziabile.
0: A Belgio. Mi sono fermo.
1: Così noi gendarmi, o bu, e facciamo voilà. Allora, noi vi ringraziamo, vi prego una bella fine giornata. Noi siamo giunti a fine l'emissione. Tanto questi oggi, allora è stata ricchissima. Quante parole, quante espressioni, Adio tutto sott'alluccio questi, forse che non è poco che facciano come me, mancano le informazioni questi. Allora, vi ringraziamo a Dume, a Tony, a Patrizia, voi tutti, quelli che ci hanno seguito, quelli che sono intervenuti, quelli che ci hanno arrivato più tardi con i nostri famosi podcast, continuate di va, sapete che esistono i ribi, avere un'ora e mezzo di lingua corsa, lingua corsa, francamente ci gampiamo di più in più e ogni giorno, grazie a voi, unicamente grazie a voi. Allora, a sentirci, a domani, 6 ore, sempre da 2 ore, sino a 3 ore e mezzo. Thank you.

0: Bien évidemment, Eros Ramazzotti avec une histoire importante. Il est 15h42. On va retrouver Christophe Zaga et on va s'intéresser au cinéma ensuite. Et puis à 16h, ce sera l'info avec le premier flash de l'après-midi. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 17h. Et 17h, après le journal, Evelyne Fontane avec ses invités, avec ses jeux, pour être avec vous pour cette fin d'après-midi. Mais tout de suite, nous allons retrouver un extrait de ce que vous pourrez intégralement écouter demain à 13h. Nous allons découvrir Stella Mar. Christophe Zaga nous emmène découvrir la plateforme scientifique de l'Université de Corse et du CNRS, une plateforme spécialisée en ingénierie écologique marine et littorale. On va pour cela écouter et retrouver tout au long de ce reportage demain celles et ceux qui contribuent au développement de cette plateforme située sur le cordon lagunaire de la Marane. Et donc tout de suite, voici l'extrait, le quatrième. N'oubliez pas, demain l'intégralité, ce sera à 13h.
1: Allora, mi chiamo Amelie Rossi, sono in Stella Mare da voi appena di più di un anno e sono ingegnere di studi. Lavoro a Nanta un progetto a Rubeu che si chiama Aquabios, che prova di trovare soluzioni per migliorare a mandiusca che l'Asia di pesci o di altre specie come l'ostrice o i zini in acquacultura dunque e lavoro di noi in l'ambio marino dunque per a messa in piazza di protocolli o i segui di parecchie specie come i zini, l'ostrice o come emava a settimana ghibane in una riserva di Scandola. A giù missione Nantau de Reno, dunque a già di parecchie volte a mese e ma a maggior parte di un tempo in laboratorio e Nantau un ordinatore per trattare tutti i risultati. Allora di bande di missione, per esempio non ta esortide per seguida e bubulazione di zini, dunque ma va ma nous donnent une vingtaine de mètres et ma compta comptabilisa donc tout ce dîner qui veut dire moi ma misura donc tout ce qui trouvait tutti gli individui che troviamo e così non possiamo fare una contabilizzazione di pesci vedere ciò che c'è come spedi per come si dice per bere a ricchezza tutta biodiversità e per un protocollo che mi va in scandola dunque ad essere protocolli nanta i pesci, i zini e i grandi crostacei. Allora, ho fatto tutti i miei studi in corti, una licenza e poi un master di biologia e mi sono specializzata in l'ambio marino dopo un stagio che ho fatto qui in Stella Mare. Dunque ho fatto un primo stagio di 6 mesi e poi dopo sono fermata qui più di 4 anni per fare modesa e allora sono rivenuta per lavorare. Allora di già sono appassionata di un mare, hein? Donc c'est visto dans i miei studi e poi dopo in un stagio e in da modesa e poi allora di rivenire qui per lavorare e essere ingegnere liberamente un'opportunità maggiore per me e di fare ciò che mi piace e ciò che mi interessa e in più di qui bere i risultati di ciò che noi vediamo, lavorare ai risultati e di nuovo la sicura di andare in mare, ciutarsi, per me di una bella opportunità.

0: Bilal Bagou d'Ornahuia, Dieu. Merci d'être avec nous. Tu m'intéressais à voir Subidoa au cinéma avec moi, Niyorno, Gradia Misandra Fondaci à San Piero Medori, Agrona Gagunichide à voir parler de ton film. Et aujourd'hui, ils intéressent à un film qui era sorti de tempo au Vamos Uiti, enfin, tu ne parles nous Subido, et que The Thing.
1: Près d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Funny how.
5: Bon, il barre tout ton film, Mustafa.
6: Parla di Stranger Things e rimada dula giù di figlia torna The Thing di Carpenter. L'hai visto?
7: Sicuro. E forse chi ti stunerà, ma ha giù anche letto il libro.
6: Oh, sai legge, tu?
7: Yeah, e so anche un tassino a legge.
6: Oh, incredibile.
7: Allora, The Things di John Carpenter è adattato ad un romanzo corto di John W. Campbell chiamato Who Goes There, prima tradotto in francese La Bête d'un autre monde, awa tradotto semplicemente La Chose.
6: È uscito in 1982 e oggi è di un film culto, ma all'epoca non è stato un successo.
7: Chi ci voleva? È sortito a tempo a E.T. di Spielberg.
6: Ah, già vero. Forse che il pubblico ha preferito un bravo extraterrestre che vuole buttare in casa sua piuttosto che una grea di un ragazzo ad una storia nihilista.
7: Forse. E per l'epoca, gli effetti visuali erano veramente ben fatti e che tutto il mondo ha di gira. Robotina ha fatto un travaglione, boh, mai capito. Allora io penso piuttosto che la gente era troppo sensibile per supportare effetti visuali così schifosi.
6: È possibile, ma oggi il film è considerato come un vero capolavoro. E so d'accordo, l'ambiente è oppressivo, come l'hai detto, gli effetti visuali sono ben fatti. E la musica è magnifica, è stata composta da Ennio Morricone.
7: E di un'adattazione più fedele che quella di Christian Nibi, La Chose d'un autre monde. E che era un scopo. Di la produzione.
6: Ah, perché mi vedo a te e io l'ho già letto il libro.
7: No, mica vera. Hai letto un libro che tu non hai mica letto?
6: Per una volta.
7: Oh, cose cambiano davvero con la Nuno, eh?
6: Quantunque, vedi, a me mi piace di più The Thing che Alien, per un detto. Puro, i film assomigliano. Alien è stato un successo subito alla sortita, in 1979. Allora, perché mica The Thing?
7: Forse che il pubblico non voglia più storie con extraterrestri cattivi e schivosi. Ne hanno avuto abbastanza con Alien, giusto appunto. E poi, a me mi piace Alien.
6: Anche a me, ma meno che The Thing.
7: Ah, wow.
6: Ha già visto Alien poco tempo fa e ero appena illusa.
7: È troppo mainstream per mamma filosofa.
6: Penso che The Thing mi piace di più perché non si sa mica da in dove viene il pericolo. A griadura, via qualsiasi forma. Non si può più fidare a nimo, da un'atmosfera di paranoia in una spedia di huis clos in Antartica. In Alien, un mostro è in adabuladura e infine i gonti, la storia è più classica.
7: È vero, ma in Alien...
6: Ne parleremo più tardi, in un'altra gronaga.
7: Perché?
6: Perché, non avevamo più tempo.
7: Merda.

0: Les compas cuits, poursuite de cette balade à Monteros avec Christophe Zagal, une quatrième étape qui nous emmène au hameau de Longhignano. On va y retrouver l'une de ses habitantes, il s'agit de Marie-Antoinette Mambrini.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Marie-Antoinette Mambrini est née d'Agui, in paese di Longhignano. Dopo aver lavorato per di Corsica, e bulta d'Agui a Ridirata.
3: Sono partita dall'anno 20 anni lavorando a Parigi, dopo sono bulta d'Agui a Ridirata, e giunta a Ridirata mi sono ingaggiata a Meria nella squadra di Giuseppe Emanuele. Sono stata nominata giunta, sono ripartita con Jean-Marc Borri. E mi occupo di SAS e tutti gli anni vengo con la musa nostra e culturale Monterosso. Dunque, come nel paese di Giugo, ci aiutiamo l'uno con l'altro e mi occupo di rendere servizio direttamente alle persone che hanno bisogno.
2: E il ruolo sociale è assai importante.
3: Facciamo sortite. Ci riuniscemo tutti insieme per mangiare, per bere un corpo, voilà. C'è sei persone anziane, ci sono certe famiglie che si installano, ma è difficile, non si trova mica alloggiamento, perché gli alloggiamenti che si arrivano oggi sono luati alle stadine e qui c'è parecchie gas che sono luati alle stadine.
2: E sono una cinquantina campa all'anno in Longhignano.
3: Siamo mica numerosi. C'è di tutto, c'è sei giovani che si sono, sei coppie, anche figli che si sono installati. Voilà, c'è gente che non compro, ma che stanno alla nada e che i vivi sono qui e vanno a scuola.
2: Marie-Antoinette si occupa di noi con altri di Adiesa di Ubaese.
3: Allora, Aieja è stata costruita da gente Ubaese. C'era una Aieja che era più in alto. Hanno fatto due vetri, una per una, e hanno arrivato a Aieja Agustin. Ma non è mai stata finita e per questo che è sempre in pietra, perché non è mica sordi per finire. E c'è Agapelli Sant'Antone, dunque il 3 giugno c'è Sant'Antone che sei vestigliato qui, c'era sei pastori e agricoltori vestigliati a Sant'Antone.
2: E secondo Marie-Antoinette Mambrini, Longhignano è un paese che campava con paesani liati per l'interesse di Azogumuna.
4: Ici RCFM.

0: Sale, cui soviò culi d'argento accompagnati da uento. In casa a luce una veglia, un si de luccio su niedia. Fala o abuccio Nadale, dali monti e dalle valle, per sperte gioie e piegge, fade che non si scordi di me. Sicuramente una di e più belle adattazione di a famosa canzona di Dino Rossi. Ne provito per salutare a sua memoria a canzone francese Petit Papa Noel ha fatto giro un mondo e ha incantato migliaia di zide luci con luci che spampillulavano di betù a sa magia eterna di Natale. Cioccano e campane di un paese in quel momento divino, si muove a niente i gironi accesi, stanotte è nato un bambino. Bogevento ha saputo rigacciare tutta la magia di suo fatto che rimane tutti gli anni per festeggiare la nascita di Gesù Cristo.
1: Ici RCFM,
2: Actu locale, musica.

0: ici.
1: Ici RCFM.
2: Dans un instant, l'info, vous le savez. Ensuite, Evelyne Fontane. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain à 14h pour Didée à Austre. On va séparer avec une très très belle poésie écrite par Jean-Luc qui nous appelait Diabia, l'âge trouillorne. Et una poésie à Gisinti Dureidia à Maestre. Cosa poésie à Bibrigonavel, la vina et journade. Et donc à demain, c'est Dieole.
3: Ogni anno andava, sempre con uso riso, a fa scuola i yoghi, con sostinto e giso, di vedere in grandà, farli rire e cantà, farli scrivere e contà, chi sema sonia. E quando ella caia, che a maestro non c'era, ella si ne pentia di giochi a dispera, i si de luci in bramma da nuova imparera, chi campa un dramma, ma col pasoio nera. Chi campa un dramma, ma col pasoio nera. E quando ella tornava, dopo tanta carriera, tutto ricominciava, di più bella maniera. Sempre era perdonata, o quanto era denuda, rispettata e amata, da asoiente astuta. Veniva da lontano, dall'Africa Gurà, e cercava in vano un luogo per campà. Dove tanti strasi, ingiuri e strabazzi, di ignorantoni bazzi, gattivi e maisati. Scontrò un giovanotti su paese nuovo, in 448, un grande amore a trovo. Tre maschi a Lewa, una famiglia fa, senza mai stancia e poco riviada. Una storia di vita, come non ce n'è tante, una gioia infinita, e poi bene d'amante, una tremenda, chi mi manca tanto, era la mia leggenda, e la di sempre a fianco. Saona era mamma, e mamma era maestra.
1: Ici RCFM,
0: actu local, musique et bonne humeur.

Estelle, le lundi au soleil. Peu aux égondes, dit d'où est Mascambia, dit-il, est Mascambia dans Bio. Un mandat à Redroit, The Rolling Stones, qu'on dit d'où s'y Ruby Tuesday, donc 6 mois mardi. Era moi lundi, passant ma mardi. Finalement, il n'y a pas trop de style. Pour moi, dit Rolling Stones, qui c'est plutôt le style des Beatles. Per me, per conto mio. Donc, siamo in una spazia da rock che è in tinta in malinconia. I Stones, qui, donc, Mick Jagger, che hanno marcato la storia di rock, propone una canzone che è come un omaggio a una onda libera che ama un po' c'è. E sì, Jaggi sarebbe stata ispirata da un'anziana compagna di Keith Richards. Boh. E finalmente, au contrario di Barretti, i pezzi che sono più riveli, studiati, ci mostra appena sensibilità buedica di sturubo medico. The Rolling Stones, Ruby Tuesday.

0: Ici RCFM.
1: Tito Limonge, Saint-Tigue.
2: The Rolling Stones, Ruby Tuesday, et d'un mère. Et bien, c'est moi, Mercury, qu'on studie d'où dit Simon and Garfunkel. Wednesday morning, 3 a.m. Qui, alors, si moi, Simon and Garfunkel, si mon nouveau vol que dit l'année des 60, tu es américain ou qui est au Mugunosh et à nos mercats d'oiseaux et bigain, qu'un harmonie égale et un mercat est unique. Cette canzon a dit nous un nom à notre premier album, en 1964. Donc, lì a 10 biliani un momento sospeso, quasi di notte, tra arrivazione e solitudine. È stata scritta in un periodo in due. Paul Simon cercava appena altri idee esistenziali che ci tocca l'esistenza. Allora, quando le sostituisco, è quasi passato così, nemmeno l'aveva visto, e non so chi finalmente o duetto sia riconosciuto e riconosciuto e dopo niente a me stessa rete in alto. Simon and Garfunkel, Wednesday morning.

Simon & Garfunkel qui ci ballava di Wednesday Morning. Dunque Mercury, e beh, ma è stata una pena. Non te stu Mercury. E siamo sempre nelle emissioni antiche, siete sempre all'ascolto di RCFM, mercoledì di Peter White. Allora, Peter White, normalmente si chiama Pietro Bianchi, che è un'adattazione mai capito, di un cantautore, scrittore italiano, assai giovane, adrentina, e che è soprattutto conosciuto nel suo paese, in Italia, e fa i giri di quel paese, non è inteso. Ma c'è qualcosa che mi piace e che voglio sperte con voi. Sta canzone qui che è colma di nostalgia, lia da a gioventù passata e al tempo che passa, che fila dalle nostre idee, con immagini di un quotidiano, emozioni. Allora, lui ci invita a scoprire una relazione amorosa che non è mica perfetta. No, l'amore non è mica perfetto, ma che tane, è sempre qui con i rigori e l'abitudine che so spertudi, i rigori e l'abitudine spertudi con l'altro. E a speranza oggi finalmente l'amore è capace di esistere. E anche un mercoledì, Peter White.

mercoledì. Peter White, mercoledì 2017. Dunque, da mercoledì passiamo a giovedì. Giovedì, beh, giusto appunto, qui c'è un nome di un gruppo. Giovedì, con una canzone che si chiama Occhi di Pesca. Lo sempre in un mondo italiano. Allora, qui c'è un'ambianza rock con una doc appena indie e alternativa. Occhi di Pesca e Sturupo Guidi si fa in giro a un progetto musicale che è assai discreto, ma apprezzato da una scena che è indipendente, che si vuole indipendente. Sta canzone che gioca non ha tinte introspettive e appena come un mezzo di settimana, e non si sa mica ciò che mi va dopo, ciò che mi va tu già, dunque si riflette, e io è un momento di transizione tra stanchezza e l'attesa di a fine settimana. Allora, forse chi è stata scritta con un quotidiano urbano. In tutti i casi, è un titolo che ha marciato abbastanza in linea e un libro bongo qui, Occhi di Pesca, giovedì.

Giovedì, occhi di besca, in questa emissione antiche in giro, e di dulighici ballano di a settimana che passa, e qui sono in tinti di tutto. Allora, noi abbiamo scelto di fare in tinti di musica e di canzone. Ubusimo gruppo di The Cure, con Friday I'm in Love. Dunque, giunti ma fine settimana, sta fine settimana come aspetta. Una canzone conosciuta, conosciuta finalmente di sto gruppo qui dell'annata 90 che è portato da Robert Smith, che di regola in un coso appena scuro, portegliose, e beh, sta canzone qui, beh no, giusto appunto no, che è uscita nell'annata 1990, questa canzone qui ci balla di gioia semplice, a gioia desse Wendery, l'altri ogni quasi un contano mica. E l'hanno fatta apposta di scrivere questo coso per andare a contrasto lato scuro, di buttare da una finestra, di incendere un lume, una candela. Allora, Robert Smith la mia amica svolta ha principiato, wow, è troppo semplice, ma finalmente è stato un gran successo per un gruppo e per nostra vecchia. The Cure, Friday I'm in Love.

0: Ici RCFM.
1: Saint-Iguet, Tito Limonge.
2: The Cure Friday, I'm in love, in da usta emissione d'RCFM Saint-Iguet, da où Anderi Bassem a usabadu, con Juliette Armanet, un samedi soir dans l'histoire. Alors, voltemo in Francia, con tu personaggio che è Juliette Armanet, sta cantatrice famosa, con una bop che die, quantunque, in tinta d'una certa classe, e scritti che so nostalgici assai. In tutti i casi li sentiamo così e penso che sono stati fatti così. Juliette Armanet si riconosce quasi oggi e è giunta in una scena francese e si è imposta quantunque abbastanza in furia. Ci conta la canzone a magia e i ricordi di un sabato sera che ha mercato a Zostoia in tutti i casi in tinta di emozione ed energia con sempre sto colore appena retro, sto colore quasi disco certe volte. Ci parla di questi momenti che sono sospesi e che ne avevamo sempre in mente e sicuramente in cuore. Juliette Armanet, un samedi soir dans

Dire Juliette Armanet qui chibotawa un samedi soir dans l'histoire. Daouza badou a oumeniga. Sunday, du groupe Blur. Alors, ce groupe britannique qui cantait quand on est pop rock, Kunishudu, dis-nous, et on l'a dit Kunishudu, Kuyogu FIFA, parce qu'il cantait une chanson à Song Tu, et que m'a marqué, donc, mi sono intéressé au groupe. Et ben, tu l'as pillé appena à Diberto, tu avais tous les scagni, et fa appena zosta, et construit chez au monde aussi. Au secondo che leggi Bobon in Ugui, non ta umenica, soprattutto umenica britannica, di intinta di ironia. E tu dici che è uscito nel 1993, descrive una giornata, una umenica, tra la noia e la tradizione. È stata scritta beh, giusto appunto, cattura sto fatto di un SMIC originale, sto quotidiano che gli è appena blatto, appena senza savore. E finalmente, udito, se non ripetiamo, di una critica, una critica di appena a vita di l'Inghilterra. Blur, Sunday.

Sunday, Sunday, Blur, l'ascolto di Antigue. Allora, eravamo una domenica e passiamo da domenica a lunedì. La canzone si chiama Sunday Mondays e la cantatrice Vanessa Paradis. Allora, un ambio pop internazionale con un sinti come appenuccia di francese. Vanessa Paradis, dunque, che ne abbiamo conosciuto, hai gente che l'ha conosciuta nella scena musicale, è stata scoperta da giovane. E ha costruito comunque una carriera assai ricca tra musica e il cinema. Studi d'Uruguay di un imbuledio tra dolcezza e malinconia e gioca appena nata l'opposizione che luce tra domenica e luni. La canzone parla di gigoli che passano nel quotidiano e è stata scritta in un periodo giusto appunto in della travaglia con parecchi artisti internazionali ci dà studi d'Uruguay e si dice che Lenny Kravitz ha assai influenzato il suo stile a Stibica Gui, vivere ad una isuoi, Vanessa Paradis Sunday Mondays.

Vanessa Paradis, un demandé. Parli a tutto una canzone ai filmi. Oh. Enfin, mi ha questa impressione qui. Senti che in giro le canzoni che ci ballano la settimana. E dunque, da domenica a lunedì, San Demondè, stava di un giorno a lunedì. E lunedì per me è lunedì Biagè, lunedì Pasqua. Allora, questa canzone qui, ogni volta che noi siamo lunedì, mi viene qui in cuore. E dunque, ho scelto questa canzone di Murini che si chiama Merendilla. Allora, Merendilla è una canzone zidellina, ma qua oggi di Jean-François Bernardini, e chi ci ha pigliato per mano, mentre che ne eravamo zidelli, e chi l'abbiamo sempre qui, in qualche luogo, e chi ci parla di sta giornata famosa che lì a Merendilla di Pasqua, a Bestulugni, un lunedì Biagè, non t'astuisco che tutto il mondo quanto mi ha ascoltato almeno una volta, i Murini, Merendilla.

0: Voici RCFM.
1: Tito Limongi, Santigue.
2: I Mourini, Merandilla, sta canzone zi dell'esca, zi dell'ina che ascoltiamo sempre con un gran piacere. E comunque, chi l'emissione è finita, e sta settimana è finita. Intanto a mezza canzone è un più guluni, così potete ricominciare torna una volta. La tonda, se volete ascoltare l'emissione torna una volta, andate non ai podcast che l'UG non ha usato la CFM. Dunque, la settimana passa, cui so colori, da uluni chi die, finalmente che cui speranza, domenica chi die appena loscia, ogni giorno la sua canzone ogni canzone finalmente ci può rammentare un giorno, non tocca poi a inventare le vostre canzoni e i vostri giorni sperando che li siano luminosi e carichi d'allegria. In tutti i casi io ho passato un bel momento con voi e se voi siete contenti di queste missioni e qui bimbi tu ascolta torna l'onde di RCFM, ma settimana che viene in l'emissione Senti Gue, babraccio e a presto.

0: Buongiorno a tutti, a ringraziare secondo noi non talon da Yavreguen Samor, abbe un numero no, l'emissione sopra luogo, oggi ho strombidato e un poeta, un professore Igorso, ha scritto parecchie canzoni, ha scritto in e bene i sorti con l'edizione Omara su libretto di poesia, se posso dire così, intitolato Musa. Ho strombidato dunque Olivier Ansè con noi durante quasi un'oretta per parlare di Igor Duso Bercorso, di sua attualità e poi di noi parleremo, cercheremo di allargare appena scorzata a riflessione in giro a poesia. Olivier, prima salute.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, contento di ricevere, si degui per parlare, fra l'altro, di l'esciù dai suo libro a Igudorna Musa all'edizione Omara, ma prima di parlare dentro di radio precisamente il nuovo libro stesso, ci piace a noi sempre, allora, avemo alla corta, parlare appena di un percorso dell'imbidato, dunque a Zidellina, da nascita sino a l'annata di liceo, voilà, dove era, come si passava. Per capire appena l'uomo che si è oggi, non due luene. Allora, sa gioventù, sa Zidellina, dove era?
1: Zidellina, prima Zidellina, è passata in Parigi, sono nato in Parigi parecchi anni fa. Dopo sono giunto in Corsica nel 75, ho fatto muscolarità in Ajaccio. Ha cominciato il corso Mizzano, 2 anni di corso Mizzano, ha fatto tutta la sua muscolarità, dalla sesta si è andata a terminare a liceo Ledisi a Naiaccio, e poi dopo mi sono scritto un corte all'università.
0: Posso dire che siete ricco di due identità, quella di Austrova e quella di Austramam?
1: Allora, io so, un'identità che è doppia, ma il fatto è che la sia da parte di mamma o da parte di un Moabu, sono due paesi montagnoli. Mamma è di Rozzi, Niolo a 1000 metri, e Babu era di Valorsino, un paese alta Savoia, vicino alla Svizzera, a 1260 metri.
0: E poi ci siete andati parecchi orti?
1: Ci ho sempre.
0: Continuate in noi.
1: C'è un liame che è abbastanza forte, l'Ansè sortono tutti da quella, e la particolarità di questo appunto è che i francesi chiamano l'endogamia vorrei il fatto che in delle comunità montagnole la gente si marita in delle comunità, esiste in Corsica,
0: voglio dire che era di nuovo caso per queste regioni
1: e anche in de noi perché sono luoghi diosi, sono luoghi introduce il pastorismo, sono tutti pastori, agricoltori per portare ai luoghi, enfin, voglio dire che sono luoghi che la gente si marita in della stessa comunità. Si fa che da parte di Wabuso veramente di Guassù, di Valorsino, di quella, e da parte di mamma so a qua viva, voglio dire, mi faccio a voi, ma erano tutte a qua viva, tutte a quattro. Veramente si stande su Gepusti.
0: Allora, i vostri primi basi, ma già cadde da Wansa, ma parla di fatto che si dei professori Igor, ci spiegherete perché chi ha scelto di essere professore, ma si primi basi, o passi forse no, ma si primi scontri con la poesia in generale, Borto Geradio a famiglia di vostra mamma, era già presente? Eh?
1: Allora, io sono una famiglia lì. Io di poeti, nel senso che da parte di mamma c'aveva i poeti, quantunque considerati abbastanza rinomati.
0: E poi Luzzi è conosciuto.
1: Luzzi è una specie di un uegu di la poesia corsa, un uegu, e dico spesso che Luzzi è la poesia corsa, la poesia corsa, so che Ruse a Badiella. È veramente un luogo che assai la poesia faccia parte della vita, è un uso abbastanza comune e c'è assai poeti.
0: Dunque, anche una vostra famiglia.
1: La mia famiglia, aveva un abbo chiamato Gasone, di un Cesare, che viva, non ho mai inteso un poeta, ma era un gran poesaore, un gran poeta, veramente un poeta abbastanza rinomato. Uso fratello, custia, ci sono le canzoni che sono diciamo, appena conosciute da quelli che si interessano. Uso fratello, un Pasquino a Coviva, un Diamano Montebiano, accompagnata appena i più, e di un pasquino o di abbattere questo di abbattere paderna in radio e di abbattere di a mamma sua famiglia che mamma per esempio Burazurella di Manulalla Agnolalaria Bugiaravano tra Mendui a mamma ha perso un figlio in Andocina tanto hanno fatto so che li chiamavano a rilada quando bovade a vedia pigliate un morto. Ma non c'è mica in tempi veri, di sicuro, mi tiano un taurino, un linzolo bianco, un ritratto di un morto, e facevano quant'è che li vedessero un morto, bugiaravano, eccetera, eccetera. Dunque, a Zocchi, in de noi, voilà, in de me a poesia, faceva parte di una durare di
0: e vita. E quando so se avete su ricordo di l'attendo di vostri primi bassi in poesia, mica forse in poesia scritta che forse è venuta più tardi, ma quando è che vi siete messi a mezzo ai bue di, perché siete conosciuti in da voi non siete mica vecchi, ma voi erete sempre quasi più giovani di a mezzi pareti bue di
1: Allora, se mi capite, cioè, no, ognuno di Urigarà, ma bon, io finisco 60 anni qua, so, e a poesia, a Bossoli, a so come ho introdotto in poesia in radio.
0: Non
1: è manco tanto un affare di realtà, enfin, può essere così, ma, ad esempio, perché un mo' a bo, un mo' a mo', e a Zosurella, che bugiarà, uno questa l'ha già imparata dopo, faceva già le canzoni, e veramente un valore poetico, bon, l'ha già sempre inteso parlare, ma di un moabò e di un mozio, Pampagiolo, per esempio, quando lui parlava di un moabò e di suo fratello, lui diceva un gene due, quell'anno Marzolino, che per lui era un superiore, veramente poetico, e lui ci dava lui, tra lui, dunque c'era veramente un livello alto di poesia, ma mica solo lui, perché in Niolo ce n'era assai che erano poeti, e a Corsica che così basta avere due o tre nomi non si va mica più lontano. Ma
0: se, no, se non c'è mica l'Erida o una Berti, diremmo, come è, a quando rigola, secondo voi, s'entrada in poesia?
1: L'Erida
0: conterà appena, forse?
1: Per me conta nel senso che penso, faccio parte di quelli che pensano che qualcosa si trasmette, non sia che insomma, mica la sensibilità a maniera di ricevere le cose. Questo non si impara mica, e questo è ciò che li chiamano uono. Ma non si nasce mica poeta, ma che sono affari che si imparano, quello che si interessa alla poesia, che avage, ad avare poesie, ad avare rime, ad avare i suoi filari, i suoi versi poetiche. In tutti i casi li barrano poeti perché in corso che c'è spesso questa confusione tra rima e poesia. Tutto ciò che rima non è mica poesia.
0: Forse ne riparleremo.
1: E dunque quello che fa, ci sono quelli che fanno le rime, cioè i rima ora e poi ci sono i poeti. Questo è già una. E questi uronu per me c'entra per qualcosa. E al di là di uronu c'è quantunque, come posso dire, una pratica che fa, e dunque per rispondere alla questione, io sono entrato nella poesia a Bossoli per quando e perché? Perché la mia prima passione, quando era zidello, poesia, non te i quaderni, non ne faceva mica, piccoli scritti, quaderni, poesia, non scriveva mica. Ma mi sono interessato a poesia corsa. Quando ho cominciato a appassionarmi per Badiello, Badiello è stata veramente per me una scoperta, cioè, era Zidello, perché Niolo c'avevo mio zio, fratello e mamma, Gian Desio Casone, Gian Cesare Coviva, Gian Desius, e lui era pastore, faceva mi rispondi e tenia la baracca in fiere Niolo, e da sua baracca, bon, da Zidello ci sempre inteso i canti, i buedi e i bagliellati che erano in Fireneolo giusto in faccia, c'era anche l'Orecin che questi, e a me a Badiella veramente qualcosa che mi è sempre piaciuto e che piano piano è giusto da sente, mi sono avvicinato ed è stata veramente una scoperta. Perché dico che sono entrato nella poesia in cui a Badiella? Perché giusto appunto a poesia di Badiella è una poesia particolare, perché c'è parecchi cantori badiele che cantano e che non sanno mica chi a badiele, lui badiele poetica più scritto una badiela, penso mica all'uginesia tanto, perché non ta 100 badiele ginadei se non ta 9 non so mica fatte per essere cantate in badiele, chi so
0: regacciate da o da
1: chi so, ecco, a badiela poeticamente so le più belle trovate di un nostro patrimonio poetico corso. Così chi
0: sono quelle di noi che ho bloccato di nudo, infatti,
1: giusto appunto, dunque dico spesso che a badiela è come una spesa di gruelo che da ridere è più belle trovate di un nostro patrimonio poetico, e per questo che a badiela parla di tutto, poi se una trovata non ti ha mai rispondi di un bugiarado, di un serenado, e tutti i soggetti sono da badiela, e dunque per me mi posso sbagliare, ma mi pare che a badiela sia veramente una delle più belle scuole per entrare in la poesia tradizionale, ma è quantunque una
0: botta d'entrata.
1: Guarda, una bella botta d'entrata, a me mi pare così.
0: Sa scelta di diventare professore di Gors, secondo te chi l'avete deciso a questa?
1: No,
0: sei imposto appena da bere la così o mica?
1: Appena, come posso dire, non so mica se la deciso, e chi io era studente, era comunque abbastanza indiato e faceva parte di Lebliga e tutti, sono giunto in 85 in corti, e era scritto in economia prima andate, poi dopo in cui i studi corsi non si voleva nulla, si voleva manco passare il concorso di studio d'ore. E tanto a Villiera minacciava i giovani. E dunque hanno mandato a quelli che si interessano, che parlavano il corso, che si interessavano alla lingua, di scriversi in lingua corsa. E così ha giovato, mi sono scritto, eravamo pochi, e ha continuato, ma quando era scritto un corso non c'era un bel amico, appunto, giustamente, portato in sortita, un bel amico, non c'era nulla, non poteva avere nulla, non c'era né capesso né nulla. La giovata per militantismo, ho fatto che dopo ci hanno proposto un capesso che abbiamo ricusato perché era bivalente, l'abbiamo ricusato e abbiamo fatto di maniera che non si fosse mica passare, e dopo abbiamo avuto un capesso che più o meno quello che c'era, la giù passata, è venuto per averlo, terza andata. E mi sono ritrovato per il suo ricorso, ma di una seguita logica,
0: logica,
1: ma non è mica è più un percorso che una scelta, e qualcosa che si è fatta così.
0: E ma parla da qui a poco, nella seconda parte dell'emissione, di dunque di un libro, di vostro libro, Musa. Beh, io secondo perché quando tu vai, c'è 15 anni, il primo.
1: E so,
0: più o meno,
1: nel 2010.
0: Terra madre, tanto gusti di noi, allora, per quelli che si interessano a poesia, che hanno viaggiato a Bigina, con certi gusti, allora, forse sarebbe mica accordo con me, ma è stato per me, per altri, un libro che ha mercato in tutti i casi. Hai come a Benz, come la Giorisentuda, e poi ti so che ha un testo come testimonianze, così, in qualche parola, se Sudrawa e Guindejaniva, chi ne ride nide, era un libro già personale, era una raccolta appena i tutti i vostri scritti?
1: Beh, è una raccolta, dico spesso, in noi, quando mi scrivono le poesie, ci sono chi scrivono così, chi si dirigono a scrivere guerra, di un progetto, e hanno, si mettono un oggettivo di scrivere tante poesie per fare una raccolta, una tematica, enfin, lasciamo cuore, ognuno faccia a suo modo. Io, ho cominciato a scrivere poesie, ero giovane, prima che c'è ho scritto un anzo, non l'ho mica messo in un libro, erano canzonette, ma perché c'è sempre la musica e la canzone, ma la prima poesia poco preso che mi pareva abbastanza vera, l'ho fatta via 18 anni, una affare così, una poesia nata a Tripiera, e l'ho messa in un libro, e quando l'ho fatta aveva 18 anni.
0: Ma so io che dirà per me, in tutti i casi, e quando dico io, d'altri no, è contento che un libro, una riverenza a mentore a due no. c'è una poesia, allora, a so che bene barne può, ma universale di questa poesia, a conto me, a me ma mercato assai. E penso che a mercato in noi, a bossui, a storia di poesia, a doglie, di si boga, ni gusti, tu che di noi, a risenti di questa maniera, o manca, o so covigo, so,
1: di come cascimità. Ma tocca mica a me a dire che la marca, bon, io so che bossui, per finire questa corrigia, ha già cominciato a scrivere ai 18 anni, e ha già cacciato un libro da la madre, nel 2010. Poi che in un libro c'era con tutti i barretti anni di scrittura, ma non era mica prevista così, ha già guardato la rete, ha detto, ha già scritto che e poi anche mi domanda quando è che c'è qualcosa, bon, e ha già fatto che e gli stessi abbiamo usato, gli stessi, c'è stato 15 anni, bon, è cascata così, non era mica un progetto, è veramente un percorso, poi quando faccio un libro di poesia, in tutti i casi io faccio così, non si guarda mica avanti, si guarda la rete e si dice, ecco cosa che ha già fatto, e si... So, dico che la poesia, la raccolta di poesia, che quanto è come raccogli passi poetici summinati in tante strade di 15 anni, a un momento dato, poi non scrivo mica sai, non scrivo mica sai, faccio mica parte di quelli che si mettono davanti un foglio bianco che scrivono. Io quando scrivo...
0: bene o un bene, qualcosa bene, che si passa.
1: Bene o bene, certe volte ci sono i soggetti, i fatti, qualcosa che mi dà da qua, e a risento così, a poesia, ad ammaturare... dentro e quando le punta sorte sorte da barella.
0: E poi allora già vedete in noi fa delle musiche, scrive delle canzoni, perché ne mai sta sente la prima canzone ne è descritto parecchi per parecchi cantaori o gruppi scegliamo allì Pedro Guelfucci così e poi ci sarà forse una lì a un libro da Redo a spiegheremo obo. Reame che una di queste canzoni assai ribiade e conosciuta da dici qualche parola dans ta sa canzone e poi così asenteremo e ci ritroveremo giusto a bu.
1: Un reame è qualcosa di particolare perché, bon, ho cominciato a scrivere abbastanza giovane. I primi che hanno cantato la mia poesia sono stati Giramondo, un gruppo di un amico Stefano Casalte e Massimo Merlandi e dopo c'è stato Pedro Guelfucci, il secondo che mi ha domandato. E bon, mi sa che quando mi giovane aveva 25 anni, poi se, per me Pedro Guelfucci rappresentava qualcosa, diciamo. O conoscia, ci conosciamo per via di Badiele, per via di appunto della Santa Iniolo, ma bon, quando mi ha domandato le canzoni sono stato contento e fiero. E dunque Reame non è mica la prima che l'ha giocato, ma è vero che è una canzone che piace abbastanza ai giovani, e veramente a me... è qualcosa che mi faceva piacere quando apro il rete sociale che vengo i giovani che ho tanto sera di avermi non sanno manco quale sono, ma cantano questa canzone per me è la più bella riuscita per un autore di canzoni, poi in più di questo ha giocato un verso mica solo le parole e di vedere che questa poesia e questo canto entra direttamente in teo bobo, e che è qualcosa che ha un valore particolare.
0: Allez, je t'aime à Saint-Étienne et je retrouve mon

0: Olivia, mais Pedro Guelfucci, Laudor e di sa canzone Olivia Anseo, o strombidado de Sobralogo, ben parla di suo libro Musa. Allora, avanti di sente su bezzo di canzone, facciamo riverenza tra l'esciuta di suo libro e Pedro Guelfucci, posto che c'è in de Musa, ed è, come posso dire, ed è frastagliato, non so se la parola che convene o libro, in pareti Bertide, e ce n'è una che rende omaggio a pareti persone che se ne sono andate, e giusto, fra tutte queste persone c'è una poesia dedicata a Pedro Guelfucci.
1: Ieri, in un libro c'è.
0: Mica solo lui, ma di una Bertide,
1: no, no, ne parleremo poi se dopo di la struttura di un libro. C'è un capitolo che si chiama Reggae Scant in Page, che è fatta di l'omaggio che ha fatto a amici spariti, dunque c'è Pedro Guelfucci di sicuro, c'è Stefano Casalta, c'è Carlino Orsucci con quale facciamo assai di mi rispondere.
0: Gianterra Muro che mi riguni, questa è un posto di stimolo che mi ha detto a me, che mi consigliava come uso. Vous avez ri, vous avez su così. Ah, m'ha detto questo.
1: Sì, ma poi, bon, io con Giante eravamo, abbiamo avuto una idea abbastanza particolare a titolo di poeta, perché eravamo a corda, a nanta, assai cose, tanto in maniera di va e poesia, non dico mica che la poesia si assomiglia a noi, ma.
0: Ma ricordo che tenia legge giusto appunto questa poesia universale.
1: Allora, universale, non so, non dico mica veramente risposta alla questione, universale, so che se sono tematiche che a me mi sono sempre piaciute, perché io faccio parte di quelli che pensano che l'universalità non è mica l'uniformità, e ci sono chi si sbagliano quando gli parlano di universale. Se abbiamo un libro Musa, un libro Musa è fatto con due parti. C'è una prima parte che so poesia originale che ha fatto, e poi la seconda parte so adattazione poetica di poeti francesi, italiani, inglesi. C'è un travaglio abbastanza importante in Shakespeare, i sonetti Shakespeare, c'è anche poesie d'Amile a fine, ma non è mica perché un libro si è nutrito di questa poesia, non è mica corsa di un mondo, enfin, la poesia, che è un libro universale. E io penso che pur se un libro si era ambientato a prima parte, era sempre universale, in due senso che per me la poesia universale sono le tematiche che hanno reso. E poi la mia visione a me dell'universalità è giusto appunto a in de universale, dico a parole nostrale scrivo l'universale, non so mica solo lui ha detto così, ha scoperto dopo, dopo aver scritto che c'era un scrittore portoghese, Miguel Torga, che diceva che un lugare era l'universale era un lugare senza i muri. E va bene, c'è esattamente così, per me l'universale è essere noi, ma con gli altri. Cioè mica rintuosi non a se stessi, cioè sparti la sua cultura e portare la sua bidra all'universale. Invece ci sono chi pensano che essere universale è secondo tutti, e questi di l'uniformità di mondializzazione non ha nulla che bere.
0: Allora, a struttura lì un libro, ci avete appena risposto di no, ma Sabiat Savat, allora, fatta a usunetto assai importante, comunque, non penso mica a sbagliarmi dicendo così, so che mi è interessato che dia a forma, c'è la comunque una certa disciplina, se posso dire così, Pepe, mi si è imposto su Dravaglio Gusti di usunetto.
1: Allora io, bon, so, la duetta non su, ci sono chi pensano che sono un poeta tradizionale, so, ma non sono mica solo così, e mi sono interessato alla poesia e ho usunetto, e so piuttosto, mi considererei piuttosto quantunque come un poeta abbastanza classico, e a me usunetto mi piace, mi è sempre piaciuto, ce ne è già parecchi in Terra Madre, e perché è un badru, e c'è qualche sia giusto appunto che diceva che un poeta quando lo faceva un sonetto si trovava nella stessa come si può dire, e racconta che lui fosse un pittore davanti a un quadro e cioè esempio quadro ma quadro
0: questo limite
1: dunque sono so divini di cabulanzo e c'è quantunque una, è un gioco e invece quando è scrivere da Notubei e da lì qualcosa e da mettere 7 strufate 8, 9, 50, 90 ne metti davanti a volete invece questo ticciolo è tutto d'anghi
0: se era forse una maniera di far crescere appena i vigultà anche una sfida personale o...
1: c'è una sfida ma io faccio parte di quelli che mi piacciono e vorme così come spese di bastoglie ma che in fin di conto è appena come un gioco di scrittura ma usunetto c'è già questo e poi questi sono sonetti ma hanno già fatto pareti ma c'è quantunque sai i sonetti che sono fatti mica come i sonetti classici che non conosciamo in Francia e in Italia ma sono i sonetti la vettura è quella di Shakespeare e un sonetto shakespeariano non è mica come un francese o italiano vuol dire che sono sonetti che sono fatti mica con due quartine e due terzine ma con tre quartine e un distico alla fine e tanto se volete è un'altra maniera che va e soprattutto c'è uso ritmo che mi pare assai interessante o francese diciamo le pentametro iambiche ed è pentametro vuol dire 5 o 5 5 dunque 10 che corrisponde a poco presa all'ondecibe italiano e corso che aveva assai nella nostra poesia in dei terzetti in particolare e beh sta forma qui è assai interessante in due sensi che ribruge in cui un'alternanza di sillabe lunghe e corte o attigure il ritmo di sonetti shakespeariani ribrugiano questa dunque più di questa la dunque, poesia amore
0: voilà, per un musicante che si forse è tocco in cui più da suo ritmo
1: per me è importante la poesia ci sono chi scrivono le poesie senza ritmo senza bon, l'ho fatto anch'io ma questo il ritmo a qualcosa già a forma stessa è già poesia.
0: E allora, a scelta di Trauja, du Bellé, a Shakespeare e tanti altri, lascio di nuovo a possibilità all'auditore di scoprire su Travaglio Gusti. Prima sua poesia, che l'avete letta già di un nome in francese, o forse una lingua inglese, se non avete la capacità. Come è che avete scelto di fare tale poesia di Bial, da data di Drauge, da datare piuttosto che di Drauge? Spiegateci appena un cammino, Gusti.
1: Allora, la seconda parte è una parte dell'attazione, dunque la prima parte, Musa, è una parte non all'intimo, non all'amore, non alla creazione, a tempo non all'intimo e al comune, e dopo c'è la parte Figliola in Londra, Figliola in Londra, di nuovo dito di una canzone. Non penso mica che lapide.
0: Ma spero che l'avremo da qui a poco perché è un gruppo nuovo.
1: Di un gruppo nuovo, Arnaud Giacomoni, tutti gli amici, si chiama Dodi e Domani, Domani con la letta, ma mica domani, ma l'umani. E è una poesia che si chiama Figliola in Londra. È la poesia che ha dato un nome a un capitolo che parla di Corsica, di la Raighiera e come universale, la stessa maniera di vedere le cose, a Raighiera e a tempo, a partire all'altro. E dopo c'è Tiertio, c'è Righe Scante in pagina, abbiamo parlato, e proprio c'è Tiertio. Tiertio è una parte mizzana, nel senso che sono sempre creazione originale, ma a vettura è un sonetto shakespeariano. E poi dopo si passa dodici sonetti Shakespeare adattati in corso e poi dopo tutte le poesie dunque Baudelaire, du Bellé,
0: Baudelaire,
1: perché Baudelaire
0: è uno dei vostri breveri di forse
1: perché faccio parte dei breveri e poi c'è quantunque una maniera di scrivere sono poesie che mi piacciono non sai non ho mica ha già adattato non quelle che sono riuscito a adattare già tutte sono fiascato ma queste qui sono mica state da vaggio.
0: Ma giusto a punto, ditemi appena le difficoltà di adattare o di. Perché già, come posso dire, ce l'aveva. sa poesia, sa mica sempre va giulè en qua a rigeve, hein? E dopo donc da datare su travaglio così si va cominciade la gade ribusa ci rivenid o tutto si va già più o meno un lampo gusti.
1: Ma si ribande, si ribande. Io penso che la stagione poetica è abbastanza difficile andare usando su chi si ripende ciò commentando per l'attazione ci so che non facciamo mica l'attazione che facciamo traduzioni traducono
0: e perché così siamo di più una grazione bis una seconda grazione
1: io dopo do solo l'esempio di una maniera di lavorare non da Shakespeare soprattutto la traduzione francese di O figliolo di Victor Hugo che ha tradotto tutti i sonetti, che per leggere in francese i soggetti, quelli che mi piacevano. E dopo, quantunque, per la musicalità, bon, ci capisco mica, fai, capisco appena l'inglese, ma mica abbastanza per fare direttamente dall'inglese al francese, ma mi sono giocato quantunque di lui. Ma so che l'ha fatto Hugo, sua traduzione è prosa, in una certa maniera.
0: Yeah.
1: Io ho restituito in corso a tempo, o più che si buia, sono stato vivo all'intimo, all'idea, all'ambiente lì. Ecco, a forma, posto che ho rivoluto lo stesso numero di sillabe, la stessa forma di soletto, e dunque, ma cambiando le lingue, si cambiano le parole, dunque è a tempo, a rattagione, ma è di creazione.
0: E soprattutto una creazione.
1: È una creazione, ma poi l'idea è comunque...

0: senza Cristo e tre secoli dopo Cristo, e è assai interessante, cioè a me mi sono piaciuto assai, e a Dio Gesù vanno una parte consacrata apposta a questo.
1: Allora, prima di parlare, un'altra canzone a nostra lingua, Guglielmo Dialesi, così mi permette davvero di trovare, allora Azo, non è mica una stonda, ma davvero di trovare un'altra lingua oggi, si debutto questo di quelli che so a cre ottimisti, o si di noi come si può sentire pessimista, se posso dire così. Mi interessa davvero con tutto che vuoi trovare.
0: E come posso dire?
1: Che ci sei dentro, ma ne sera?
0: Si dipende ciò come un tante per ottimista. Ottimista non vuole mica io, sono io, e io sono realista, sono cosciente delle difficoltà, ma sono cosciente di un stato, sono professore in collegio, di un segnale di 30 anni in liceo, in Baragna, e se mi piace di web, beh, quantunque che la lingua corsa non si porta mica così bene, ma essere ottimista di nuovo a rimbassi a certi puntelli, come l'insegnamento, come posso spiegare. In dei tempi i corsi a Solingo erano corso, ognuno parlava corso, certo, io per esempio a mia famiglia non si parlava mica francese, ma mo francese non ne sapeva mica parlare, la lingua era corso, ma i vecchi non so se volevo mandare di se erano corso o francese, dicevano noi siamo francesi. Dunque c'è da una parte lo statuto, l'identità, lo statuto della lingua. La lingua corsa non era mica una lingua per lui, o francese sì, eccetera, eccetera. E oggi le cose sono cambiate, è il contrario. Tutto il mondo si dice corso, a corsica, e la lingua.
1: Una specie di paradosso,
0: c'è un paradosso, ma io voglio creare gli sforzi fatti da certi militanti della lingua,
1: e poi a scrivere lui attraverso questa canzone.
0: La nostra lingua parlo di questa, ma quando comincio parlo quantunque di quant'è che la lingua fosse morta. Dunque, ma un nemico è pessimista, cioè se reagisco e ciò io rinascerà, dunque ci credo sempre, ci credo, ma per ribombare appena tanto all'attualità, si parla sempre di scuola corsa. Io mi arrivo con un affare che in Corsica a noi ci piace il simbolo. Il simbolo è ad essere la bandiera, il simbolo è ad essere la lingua. Ma la lingua non vale mica solo come simbolo, cioè mica non sia che un simbolo.
1: Ah, no.
0: Scuola corsa, c'è un ministro che ne ha parlato, ma Blanquer non c'è per nulla, sì, i corsi non si interessano più alla sua lingua. Io penso che la risposta non è la lingua corsa, siamo noi che l'avemo, e tocca ai corsi, e non si tratta mica di reagire puntualmente a un'attualità, come ho fatto quando gli hanno interdetto di parlare a corsa all'Assemblea, non c'entra mica di so che da vacchia la lingua corsa, come scuola corsa, è un punto importante, dico mica che scuola corsa è bella, l'immersione è un lavoro, ma ci vorrebbe mica che, come si scordesse di un resto, la lingua corsa non è mica solo la lingua corsa, si parla di scuola corsa, tutto il mondo ha dai scuola corsa, quanto gine che scrivono i soviglioni in dell'immersivo, quanto gine che scrivono i soviglioni in de vigliere vislinghe, quanto gine che i soviglioni li facciano continuare il corso. Io sono professore in collegio, da sesta a quinta ce ne assai che piantano. Aggiungerebbe come si rimette appena in questione collettivamente, individualmente, per via della lingua, perché è l'affare di tutti e c'è solo una presa di coscienza collettiva. E che io penso così. E sono ottimista, penso che un giorno di corso una bella coscienza dell'importanza della sua lingua.
1: E stiamo a sentire, Maggiore.